0: Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Siamo sulle frequenze digitali di No Name Radio su Rai Play Sound. Io sono Giada Arena. Il lunedì è difficile per tutti e quindi oggi ho chiesto a un ospite di darmi una mano per arrivare alla fine di questa diretta alle 19.30 ed ho qui con me Francamente.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Che bello essere qui, Giada, grazie. Sono pronta ad aiutarti in questo lunedì difficile.
0: Esatto. Cioè, questa, per me invitare ospiti è soltanto avere una spalla per non dovermi accollare il lunedì, tutta sta cosa.
1: Mi sembra una motivazione sufficiente.
0: Senti, io ti presento, anche se tu in realtà sei un habitué di No Name Radio, quindi magari già ti conoscono, però io non si sa mai se ci sono dei nuovi ascoltatori oggi su queste fantomatiche frequenze digitali. Francamente, vabbè, vero nome è Francesca.
1: Vero nome è Francesca.
0: Come ti chiamo? Franca?
1: Franca, se possibile.
0: Franca, mi piace. Non l'ho trovo buttata lì un po' d'asciura.
1: Esatto, d'asciura.
0: La signora Franca.
1: Che beve cioccolata calda al vecchio caffè.
0: La signora Franca è un'artista di Torino, ma in realtà trapiantata prima a Berlino e poi a Milano. Tu ti collochi in un'intersezione che io trovo molto interessante tra cantautorato, elettronica, sperimentazioni, spippolamenti vari. E nel 2024 hai partecipato a X Factor, andando poi a portare nel mainstream tutta una serie di temi che tu tocchi, insomma, a cui sei molto legato, come la queerness, l'attivismo. Hai studiato filosofia politica, ho scoperto mentre ho preparato questa puntata, ho detto: ah, ecco, ecco perché. E tu sei qui perché venerdì esce il tuo primo album.
1: Sì, esce finalmente da casa, è stata una gestazione molto lunga, però scherzi a parte sì, sono molto felice. Si chiama Bitleben e da venerdì questo lavoro di un anno sarà finalmente fuori.
0: E come stai? Hai un po' di friccicorio?
1: Tantissimo friccicorio, è un po' come quando arriva il momento X. Da una parte lo hai aspettato da tantissimo tempo, ma ora che è così vicino quasi ne hai paura. Ed è anche un po' il timore di dire e poi dopo. Ma per fortuna, insomma,
0: ci pensi sabato a questo?
1: Esattamente,
0: fino a venerdì.
1: Dopo aver festeggiato venerdì.
0: Beh, mi auguro in maniera molto anche dionisiaca, spero.
1: Me lo auguro.
0: Senti, prima di iniziare a farti un sacco di domande, volevo ascoltare insieme a te uno dei primi singoli estratti da questo disco, che è Sirene sulla Luna, che a me piace proprio tanto.
1: Fa piacere.
2: Morbida sui calanchi, fuori di casa ma senza distrazione.

0: Rieccoci tornate in diretta su Non è in Radio con Wunderkammer e soprattutto, francamente,
1: Eccoci.
0: la mia ospite du jour. E dunque, allora, io la prima domanda che ti volevo fare subito, so che te la fanno sempre, però è un tema che mi sta assolutamente a cuore ed è Berlino. Allora, perché quando guardavo un po' tue interviste, comunicati stampa, volevo andare a cercare un po' di informazioni inedite, mi ha colpito questa descrizione del tuo progetto che dice la frequentazione di club e rave ti ha portato a contaminarti con l'elettronica, la techno e la cold wave degli anni Ottanta, che è un genere che io adoro, e ovviamente è bizzarro leggere comunque sul comunicato di una ragazza che esplosa, diciamo, nel mainstream questo tipo di citazioni che mi hanno molto fatto battere il cuore. Quindi volevo chiederti, allora, innanzitutto, quanta Berlino ci sarà nelle tracce del disco che ancora non conosciamo e se in qualche modo anche il titolo del disco, che è Beat Eleven, è legato, non so, a tuoi ricordi di Berlino, che è una città a cui sei molto legata, hai fatto l'Erasmus, insomma, l'hai raccontato anche a Babes, se non vado errata.
1: Esatto, io da affezionata di No Name Radio. E, Berlino c'è sicuramente in tutti i brani, ce n'è uno in particolare già uscito, Telephone Tango, che è un po' una lettera d'amore in termini espliciti verso questa città e anche una lettera di saluti, perché non voglio dire la parola addio, chiaramente. E, il titolo stesso, che è Bitteleben, arriva da un dettaglio di questa città. C'è questo palazzo che si trova a Kreuzberg, al confine di quello che erano la vecchia Berlino Est e Berlino Ovest. Su questo palazzo c'è scritto Bitteleben, che è un imperativo, significa per favore vivi. E questa cosa mi ha ispirato, io desideravo utilizzare un termine che però di significati ne avesse molteplici, in modo da poter descrivere la vita che di significati ne ha molteplici, quindi ho scelto Leben, che significa vita, ma è anche il verbo stesso vivere, è la terza persona plurale, quindi loro vivono. E in questo modo è un invito sia ad abbracciare tutto ciò che accade, ma che si può declinare in diverse forme, almeno questa era la mia intenzione.
0: E torneresti lì un giorno?
1: Sì, ci torno in realtà presto, a maggio, il
0: Ah.
1: 14 di maggio si parte, insomma sarà questa prima data in solo che anticipa il tour in full band che ci sarà a maggio. E per quanto concerne il viverci, sì, c'è una parte di me che lo spera e dall'altra devo dire che ritornare qui in Italia è stato molto molto bello.
0: Perché il modo in cui parli di Berlino mi ricorda tantissimo una delle mie migliori amiche, ciao Laura,
1: Ciao
0: non
1: Laura.
0: so se sicuramente stai lavorando, a
1: Di
0: quest'ora
1: che
0: non ci
1: segno
0: stai
1: sei,
0: ascoltando,
1: Laura?
0: del Capricorno. Laura è andata a fare l'Erasmus a Berlino ormai più di 10 anni fa, insomma, lei è la mia età.
1: Ed è rimasta lì.
0: E no, è tornata a Roma, poi si è trasferita con me a Milano, vivevamo insieme, però continuava a parlarne con una nostalgia che alla fine lei è tornata a vivere a Berlino, adesso sono 6 anni che sta lì e non si muove, non ha alcuna intenzione di tornare più.
1: Lo
0: Quindi
1: capisco.
0: ora, non per farti una profezia, ma ne parli come un amante che ti manca.
1: Mi manca molto, quindi insomma spero di riabbracciarla

0: dovesse chissà magari anche ritornare a stare con lei, lo vedremo.
1: E senti, a proposito un po' di echi un po' berlinesi, un po' anni 80, un po' cold wave, tra i pezzi che ci hai portato oggi in diretta c'è un pezzo della favolosa Alice e ti volevo chiedere di presentarlo, introdurlo a chi ci sta ascoltando.
0: Voi che ci ascoltate, siamo per ascoltare Animali d'America, che è questo pezzo meraviglioso di Alice del 1982, secondo me non conosciuto abbastanza, ma che mescola ritmi e anche lingue.
1: Perfetto, beh, tu pronta per Sanremo, dirige l'orchestra.
0: Dirige l'orchestra.
1: Ascoltiamo Alice e ci sentiamo tra un paio di minuti.

0: E questo ovviamente non era Alice con Animali d'America.
1: Ah no!
0: No, non lo era. Sono sempre con Francamente, che aveva selezionato con tanto amore questo pezzo per noi, ma a causa dei problemi tecnici che andremo genericamente a mettere sotto il cappello il bello della diretta, è partito Dracula dei Temi Impala.
1: Che possiamo dire?
0: Che io me lo porto a casa comunque con serenità.
1: Serenamente, sì,
0: con
1: sì,
0: grande
1: proprio...
0: serenità.
1: Veramente una... sì, un buon deal.
0: Ma perché devo dire che a me entusiasma il fatto che a volte l'algoritmo TikTok, i trend, fanno anche cose buone. Quindi per me in questi giorni aprire i reel e vedere tutta gente che condivide i Temi Impala,
1: è
0: che
1: una cosa molto bella.
0: È una band abbastanza sperimentale,
1: certo,
0: indie.
1: Certo.
0: Quindi vedi, c'è speranza nell'algoritmo. E niente, io ti vorrei chiedere se ci puoi tipo fare un'audio descrizione del pezzo di Alice, ma mi sa che è complicato.
1: È complicato, però ne consiglio l'ascolto intramezzato dai Temi Impala, cioè uno,
0: esatto,
1: due,
0: uno e uno, uno, esatto, e uno, così. I due lupi dentro di noi.
1: Ecco, e le due facce. Sì.
0: Quindi ascoltatelo sulle vostre piattaforme di streaming preferite dopo Rai Play Sound, che assolutamente
1: è la vostra prefe.
0: È la nostra prefe nei nostri cuori. Prefe. Va bene, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, con serenità, con serenità.
0: Allora, un'altra cosa che mi piace della tua biografia è che in realtà vai così sulla fiducia.
1: Esatto. Che sei nata in quel paese.
0: No, che è una roba anche abbastanza inedita, che ci tieni a sottolineare spesso il fatto che tu faccia parte di realtà collettive e in particolare tu sei parte di Canta Fino a 10, che è un collettivo transfemminista che ha come obiettivo l'abbattimento del gender gap dell'industria musicale, che è comunque un tema abbastanza lampante, per quanto poi quando si parli di questi temi c'è sempre chi si inquieta un pochino, però poi invito chiunque a guardare le line-up dei principali festival in questo paese, contare le ragazze, e avrete la risposta sul perché è necessario questo collettivo. Quindi, come sta andando il tuo lavoro anche diciamo di attivismo, e in che modo ti va poi a ispirare quando vai a scrivere le tue canzoni, scegli i tuoi collaboratori? Come agisce l'attivismo sulla tua creatività?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché io non credo che l'attivismo agisca sulla mia creatività. Io credo di essere, oltre che una cantautrice, una cittadina, e questo mi porta a utilizzare magari un pensiero critico per leggere la realtà e provare nel mio piccolo a fare la differenza, prestando magari la mia voce in situazioni collettive come Canta Fino a 10, quindi salire sul palco insieme ad altre cantautrici, o prendendomi ad esempio cura del mio quartiere. Tutto in fin dei conti è politico nel momento in cui è qualcosa il cui fine è al di fuori di noi, si tratta di prendersi cura di. In questi termini quindi io non vedo questa cura come un attivismo con la maiuscola, lo dico proprio perché invece penso che ci siano persone che davvero sacrificano quasi quotidianamente la loro vita e in virtù di un'idea, e quindi io oso insomma definire come attiviste queste persone. E nelle mie canzoni il processo è simile, ma in termini musicali, quindi il tentativo di farmi contaminare da Berlino, cioè tanto da Berlino quanto da Palermo, e restituire questa varietà di suoni. Quindi ecco, sì, non penso che una cosa influisca l'altra, sono io Franca che sono diverse cose.
0: Tra l'altro il concetto di cura che citavi, secondo me in quest'epoca proprio di atomizzazione, competizione, rabbia algoritmicamente indotta, semplicemente avere anche un po' di, è un po' retorico, devo dire, a parte, un po' di cura del prossimo, di generica empatia, non è che
1: sarebbe,
0: farebbe
1: bello,
0: molto male. Tra l'altro c'è il lavoro di una sociologa contemporanea, si chiama Jean-Claire Tronto, che è proprio, non so se la, è proprio sulla democrazia della cura,
1: molto
0: e
1: bello,
0: è un concetto. Bel concetto, quindi... E adesso andiamo ad ascoltare un'altra realtà nostrana che si fonde tantissimo poi a quella che è, diciamo, l'esercizio della loro visione politica, mi verrebbe da dire, perché veramente permea proprio tutte le loro canzoni. Quindi con molto piacere voglio ascoltare insieme a te, insieme a voi oggi, Pescanoce, forse il mio pezzo preferito dei Queen of Saba, featuring Ganona.

psycho killer. Ma cos'è? Scappa pa pa pa, scappa pa pa da me, baby. Pesca.

0: Rieccoci, tornate in diretta con Wunderkammer su Non Aim Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Francamente, che venerdì c'è il disco in uscita e va bene, però in realtà stiamo parlando di tante cose interessanti, quindi se ti sei collegato o collegato adesso, resta con noi. Allora, la domanda successiva che volevo farti, è un po' il tuo rapporto, diciamo, con i mostri sacri della musica italiana, perché tu per esempio hai aperto alcune date del tour di Carmen Consoli e in effetti ascoltando io riconosco nel gusto cantautorale alcuni tratti in comune.
1: Questo è un complimento enorme, ti ringrazio.
0: Figurati, no, grazie a te per fare questa musica, sono grande fan di Carmen Consoli, e però in generale... mi verrebbe a dire di chi c'avevi il poster in cameretta?
1: Allora, sarò molto banale, se proprio mi ci poster in cameretta, quindi lo collego 11, 12, 13 anni, Gianna Nannini.
0: Ah.
1: Attenzione, sì, quindi questa, come dire, una dichiarazione.
0: Intenti.
1: Sì, ho iniziato, è stato il mio primo concerto, quello di Gianna Nannini, facevo seconda media e ho un ricordo bellissimo perché... io ricordo, no, questa energia, lei e Patti Smith sono state veramente l'inizio, no, in un certo senso, generi diversi da quello che faccio io, però ogni volta che magari mi capita di ascoltare le loro canzoni è davvero un ritorno a casa, una sorta di coperta.
0: Sì, quindi ragazzina rocchettara anche tu.
1: Ragazzina rocchettara, quella tipica fase. Il cantautorato per me è arrivato un po' dopo, più verso le scuole superiori, e naturalmente in quel caso Carmen Consoli è stata una immensa ispiratrice, in primo luogo della possibilità di fare questo mestiere. Mm-hmm. Quindi, come le ho detto anche di persona, io le sarò sempre grata per questa cosa, al di là poi di aver avuto l'onore di aprire i suoi concerti.
0: E come te la sei vissuta a livello proprio emotivo? Cioè, hai provato quello che in inglese si dice starstruck, quando incontri,
1: esatto,
0: tipo la celebrità, i resti senza fiato?
1: Sì.
0: Oppure proprio perché ti era così familiare percepivi come se già la conoscesse già?
1: Lei è una persona incredibilmente alla mano e ha un'immensa capacità di metterti a proprio agio, però io penso che fosse inevitabile per me almeno all'inizio non rimanerne completamente ammaliata e devo dire che però poi un'apertura dopo l'altra, quest-

0: cosa è stata vinta da sola dalla circostanza, perché poi ci metto, cioè abbiamo avuto occasione, ecco, di parlare e lì ogni barriera, no, viene giù, quindi insomma per me quelle conversazioni sono un grande tesoro.
1: Wow, salutiamo Carmen.
0: Ciao
1: Carmen, se un giorno vuoi
0: Carmen.
1: venire a Wunderkammer, io questo microfono te lo lascio acceso. Allora, a proposito di mostri sacri, qua abbiamo una doppietta di mostri sacri, perché Roisin Murphy, ex Moloko, artista irlandese, nel 2014 ha fatto uscire un bizzarro EP di cover di canzoni italiane che mi sono andata a riascoltare di recente e, un po' come il cappello di Harry Potter, per te oggi ho scelto di ascoltare la cover di Pensiero Stupendo di Patti Bravo. E questa è una versione
0: Meraviglioso,
1: pazzerella. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo
0: bellissima.
1: qui.

0: E questo era Pensiero stupendo di Roisin Murphy, che abbiamo riascoltato, anzi ascoltato per la prima volta qui in questa circostanza, poi l'ascolto per affari miei, però ho riascoltato una con voi la prima volta, con Francamente.
1: Rieccoci.
0: Rieccoci,
1: Molto bello, un piacere
0: tornate.
1: essere qui.
0: Evviva, grazie.
1: A te, Giada.

0: l'arti e anche il rapporto con la tua esposizione molto mainstream che hai avuto con X Factor. Cioè, tu a un certo punto ti eri ritrovato in un programma molto visto e chiaramente tu venivi da ambienti diversi, underground, hai portato nel mainstream, come dicevo prima, tutta una serie di linguaggi, anche di sensibilità che spesso non vengono proprio neanche considerate a quel livello lì. E com'è stato doversi rapportare con una platea così vasta?
1: Allora, ti ringrazio per aver detto questa cosa, insomma, di aver portato argomenti di un certo tipo nel mainstream. Io penso in realtà di aver fatto una piccolissima parte, penso a nomi come, non so, mi vengono in mente Big Mama, Mischeta, che davvero hanno avuto il coraggio, no, di attraversare strade che forse prima non erano state prese. Questa cosa di partecipare a un talent è una decisione sulla quale io comunque ho riflettuto e sapendo come funzionasse il programma, sapevo che se fossi arrivata, no, ad un certo punto ne sarebbe derivata una certa esposizione. Esposizione che, come dire, chiaramente nel linguaggio che noi abbiamo oggi, che è il linguaggio dei social, non sempre porta con sé qualcosa di positivo. Io vedo che costantemente c'è un linguaggio veramente denigrante, ma questo, ahimè, su qualsiasi argomento. Quindi penso anche solo nell'ultimo anno quante personalità di un certo tipo abbiamo visto essere messe magari alla gogna mediatica per aver espresso un pensiero. E quindi è qualcosa con la quale fortunatamente ho il privilegio di non dovermici confrontare tutti i giorni perché non mi ritengo una persona famosa, quindi mi ritengo una cantautrice che insomma in un certo senso è grata di aver avuto il privilegio di partecipare a un programma del genere, di aver non studiato, in un certo senso di aver dedicato tempo alla musica. È chiaro che però ecco, appunto, non mi ritengo una persona così presente nel mainstream.
0: No, perché è interessante anche un po' la questione del venire capiti, del venire fraintesi. Io penso che nel contemporaneo ci sia proprio un elevato tasso di fraintendimenti, anche perché poi chiaramente ci sono degli algoritmi di piattaforme che vanno poi a spingere a promuovere magari il titolo più violento, la visione più polarizzante o aggressiva su un determinato argomento o su una determinata persona. E quindi sembra che tutto potenzialmente può essere frainteso e trasformato in un trigger per la rabbia altrui.
1: Penso che sì, sia così. Dall'altra, bisogna però sempre ricordare anche il potere in un certo senso democratico e positivo dei social, perché accanto a questo c'è anche la possibilità di costruire delle comunità online, di far sì che le persone abbiano accesso a tutta una serie di informazioni che prima, no, dell'era magari dell'internet e dei social,
0: Assolutamente.
1: sarebbe stato impossibile pensare. Sono di sicuro ancora luoghi che vanno legiferati in modo diverso, quindi è come se ancora non fossimo in grado di padroneggiare al 100% uno strumento che, se usato in un certo modo, è rivoluzionario.
0: Sì, tra l'altro questo è proprio un tema per me caldissimo, perché questo weekend ho moderato degli incontri a un festival proprio di educazione ai media e una psicologa esperta in età evolutiva, lei parlava per esempio del patentino per l'utilizzo dei social, a prescindere dall'età, perché ora adesso si parla molto del fatto di alzare il limite d'età, che adesso è a 13, il governo vuole portarlo a 15. Abbiamo un po' dibattuto su questo e questa psicologa, insomma, esperta, evocava più il concetto del patentino a prescindere dall'età, perché poi mi viene da dire, a volte sono proprio più maturi a essere più violenti sui social media, perché perché semplicemente sono stati meno educati al loro utilizzo, hanno meno dimestichezza con lo strumento e quindi vedi persone che ti dicono con nome e cognome le cose più brutali che ti diranno mai nella tua vita. E quindi, boh, patentini, speriamo, vediamo.
1: Non lo so, è una questione, non ti so rispondere.
0: Per fortuna non siamo noi a fare.

0: le leggi.
1: Esatto.
0: Per fortuna però, possiamo solo parlare.
1: Esatto. E ascoltare dell'ottima musica, perché appunto tu hai scelto per noi Messi di Lola Young e sì, dopo parliamo un
2: ne
1: po'
2: chiacchieriamo
1: di lei, della salute mentale, del mondo della musica e altri temi del genere.

0: Mente, questa è Wunderkammer, Enon Aim Radio, tutte cose che ci siamo già dette finora, ma io le ripeto. Siamo tornati in diretta e in realtà proprio partendo da Messi di Lola Young, che è diventato un po' un manifesto di noi ragazze sciamannate, però a parte gli scherzi, Lola Young in realtà è stata uno dei rari casi di musicista all'apice della sua carriera che ha proprio esplicitato una propria condizione di sofferenza psicologica, di burnout, è letteralmente collassata sul palco durante un concerto dicendo: bella raga, mi prendo un periodo di pausa, ci vediamo tra un po'. Che effettivamente è abbastanza inusuale nel mondo della musica. In Italia mi viene in mente per esempio San Giovanni, forse, che ne ha parlato, ma non sono tantissimi. E tu come ti rapporti con, diciamo, le insidie psichiche del mestiere di musicista, che insomma sono un po', avete un po' di impegni?
1: Allora, io in realtà mi rapporto come ogni persona si rapporta al proprio lavoro, quindi io non penso che sia tanto la musica in sé, ma è un determinato modo di gestire artisti e artiste, così come magari c'è un determinato modo di produrre all'interno di un'azienda che porta al burnout e via discorrendo. Se questo però capita a delle persone che magari sono famose, allora, che spesso sono musicisti e musiciste, allora ecco che quella cosa diventa evidente. Quindi di sicuro questo è un bene. Non penso che però sia solo il mondo musicale, e con mondo musicale intendo il mercato musicale, a risentire di dinamiche molto pericolose per la salute mentale di tutte le persone, ma credo sia proprio dinamiche di produzione che ritroviamo in tantissimi ambiti. Chiaramente però una persona che magari fa l'impiegata alle poste, ecco, noi magari non lo sappiamo, perché non facendo quel mestiere sviene allo sportello, ma non su un palco.
2: Certo.
1: Però ecco, quindi io credo che come ogni mercato, anche quello musicale dovrebbe sforzarsi di avere dei modelli più umani, che quindi chiaramente devono mettere davanti il riposo rispetto ai soldi o a quello che viene definito successo. Bisogna sforzarsi, insomma, di fare le cose in modo processuale, in modo organico.
0: Sì, poi tra l'altro è un tema che esce fuori a volte quando si parla per esempio di crisi climatica. Noi abbiamo un po' questa illusione della crescita infinita, quando poi in realtà siamo...
1: Esatto.
0: Siamo degli animali fragili.
1: È un esempio estremamente calzante, cioè non c'è una sola cosa che dici: ah, caspita, questo è la causa della crisi climatica. Ci sono di sicuro fattori che lo sono più di altri, ma la soluzione dovrebbe contemplare una corretta gestione delle risorse. E dovrebbe valere la stessa regola per ogni lavoro, cioè mettere davanti il fatto che poi ci sia una persona, non un robot, che per dignità debba avere del tempo libero, soldi a sufficienza per permettersi una vita dignitosa, e così discorrendo, dall'ambiente, ripeto, musicale, sì, all'ambiente dell'artigianato e via.
0: Sì, sì, sì. Diciamo, in generale lavorare 15 ore al giorno non è ok mai.
1: No,
0: 12, 15, insomma, sono davvero delle quantità di ore lavorate magari da musicisti in tour, e soprattutto anche le persone che seguono i musicisti in tour, che noi non vediamo, tutti i lavoratori invisibili dei palcoscenici, dei festival. Tra l'altro, io a tal proposito, un momento pubblicità progresso, così mi sono ricordata in maniera assolutamente gratuita, lo dico, che appunto una mia amica ha fondato ormai qualche anno fa, lei si occupa di Booking, un'associazione che si occupa proprio della salute mentale dei lavoratori e lavoratrici della musica, quindi musicisti e non solo, e si chiama Restart, forniscono supporto psicologico gratuito, gestiscono anche problematiche un po' più particolari come l'abuso di sostanze, insomma, quindi non lo so, se siete dei lavoratori e lavoratrici della musica, siete un po' in sbatti, sappiate che potete parlarne con qualcuno. Allora, andiamo avanti con un altro pezzo da te selezionato. Beh, questo è un mostro sacro dei nostri dance floor.
1: Esatto.
0: Ce lo introduci?
1: Sì. Dicembre di Cosmo.
0: Eccolo.
3: Hai sempre odiato dicembre.

0: E questo era Cosmo con Dicembre. Sono tornata in diretta con Francamente per gli ultimi 10 minuti di Wunderkammer, che cercheremo di usare al meglio.
1: Assolutamente.
0: Volevo approfittare. A sfrucugliare, perché io so che tu collabori regolarmente con il tuo produttore Goedi, Diego Montinaro, vero nome?
1: Montinaro,
0: Diego,
1: sì.
0: Che salutiamo, io così non
1: Ciao,
0: lo conosco,
1: Diego.
0: Ma lo saluto.
1: Come abbiamo salutato l'amica prima.
0: Salutiamo tutti. E quindi tu come lavori con il tuo producer? Cioè, quando andate a scrivere le canzoni, come unite le vostre ispirazioni? Come cercate di incastrarvi? Perché a me questa cosa appassiona sempre, perché è un po' come un rapporto di coppia. Quindi, come va? Come la gestite?
1: Allora, penso la premessa sia che sono stata molto fortunata. Io e Diego ci siamo incontrati nella primavera del 2024, in una situazione milanese musicale. Abbiamo cominciato senza impegno a lavorare insieme e abbiamo deciso di provare a trasformare determinate idee nel contenuto di un laboratorio. E con questa parola ti sintetizzerei quello che noi facciamo. Per cui alle volte è capitato che io arrivassi con un riff, o come ad esempio per Sirene sulla Luna, ricordo che io arrivai con la filastrocca che apre il pezzo, e quindi poi magari proviamo, sperimentiamo a metterci della musica sotto degli accordi. Un'altra persona che devo ringraziare in questo processo è Carmine Calia, quindi per me questo album ha tre genitori
0: Ok.
1: in un certo senso, perché
0: Poliamore,
1: proprio è
0: figlio del
1: stato
0: poliamore.
1: esatto un lavoro congiunto.
0: Va bene, allora in realtà io non voglio essere troppo logorroica perché non manca moltissimo e volevo sentire ancora un altro paio di canzoni, quindi adesso lancerei un pezzo buffo che ho selezionato per te oggi perché
1: Questo è un onore, questo è un onore.
0: pensavo se l'ascolta gli piace. Io adesso
1: Secondo
0: addirittura ti conosco già
1: me.
0: come ti conoscessi
1: Beh,
0: da una
1: comunque
0: vita.
1: un'ora che parliamo, ci sta.
0: Quindi se un giorno esce la tua cover di questo pezzo, parte voglio il 10% per sempre,
1: Almeno,
0: almeno
1: diciamo
0: lo
1: l'otto.
0: diciamo adesso davanti a testimoni. No, e poi soprattutto spero insomma che ti piaccia, ti ispiri. Questo è un grande classico della tradizione italiana, stavamo cercando di datarlo, ma
1: Ma
0: risulta impossibile, generici anni 50.
1: bella questa cosa.
0: È un pezzo di Marino Marini, persona con un
1: Eccolo.
0: gran nome,
1: Assai.
0: che mentre stavamo guardando la sua Wikipedia poco fa abbiamo anche scoperto che è stato uno dei pochi artisti musicisti italiani a fare successo negli anni 60 in Unione Sovietica, perché all'epoca
1: Così.
0: era bizzarro. Quindi, così, un angolo delle curiosità su Marino Marini, di cui noi ascoltiamo Io sono il vento.

0: E siamo tornati in diretta dopo aver ascoltato Io sono il vento di Marino Marini, che ho messo per provare a convincere francamente a fare una cover. Che dici?
1: Che sarebbe molto bello provare a fare una cover, non garantisco sul risultato.
0: Sul fischio del vento.
1: Soprattutto quello, però che pezzo bellissimo, una coccola proprio.
0: Sono contenta, fammi sapere se poi lo fai. Non volevo davvero il 10%, questo solo
1: okay,
0: piacere.
1: Allora, cancello questa informazione.
0: No, pro bono. Allora, senti, noi ci dobbiamo praticamente salutare.
2: Addio, amici, addio.
0: Addio. Vado, questo lo possiamo fare perché è Rai.
1: Perfetto.
0: L'orso nella casa blu, Rai. Quindi possiamo fare una versione.
1: Io Luna tutta tu la vita.
0: Ciao, sì, ciao Luna.
1: Il modo che lei ha di guardare, sai, quando canta, che carina.
0: Sì,
1: che
0: io non vedo l'ora di tornare.
1: E si scuote tutta, che carina.
0: Ritorna. Madonna, che bello. Stasera torna a casa rewatchone dell'orso nella casa blu.
1: Bellissimo. Ciao, ciao Luna.
0: Ciao.
1: Oh, mamma mia, che
0: poi
1: bello.
0: Col sorcio pazzo, il topo blu. Bellissimo. Ok, ci
1: Grazie.
0: Siamo distratte perché io in realtà ti volevo chiedere di dirci le date,
1: certo.
0: Le città del tuo tour, perché comunque è bello il disco che ricordiamo esce venerdì 17 e questo è molto poco scaramantico da parte tua, però dopo averlo ascoltato ti vorremmo pure vedere dal vivo.
1: Sì, se vi va, noi partiamo, uso il plurale perché sarò in band, dal 19 maggio a Bologna, il 20 maggio saremo qui a Roma, il 22 maggio a Torino, quindi insomma a casa, e chiudiamo il 23 maggio a Milano per il Miami.
0: E forse ci vediamo lì, non voglio dare spoiler, ma forse ci vediamo lì.
1: Discessi. Certo.
0: Forse ci vediamo lì. E allora io quindi vi lascio a voi che ci ascoltate con Telephone Tango, appunto di Francamente, che ha introdotto prima come un po' una lettera d'amore a Berlino. E prima di lasciarvi alle note di Francamente, saluto la vera Francamente, che è la mia sinistra in questo momento. Ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Giada, per le domande anche molto interessanti.
0: Ma no, veramente mi hai fatto una gran compagnia in questo lunedì ventoso, triste, grigio, cupo.
1: Ce l'abbiamo fatta, ma siamo praticamente arrivate a ora. Che si mangia.
0: Torna a casa col sorriso, grazie.
1: Questo è un onore. Grazie a te Giada.
0: E noi ci sentiamo domani alle 18:30 in diretta rigorosa su No Name Radio. Ci sarà con me una ospite che è estremamente competente sui temi dei fandom più o meno tossici. Ne parliamo domani, una brava giornalista. Domani alle 18:30. Telephone Tango, Francamente, questo era Wunderkammer.

Shock Nation Radio.

Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti rigo sempre ok, shorty.

ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro. Mi nascondo sotto l'albero più grande che ci sia.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita.

vuoi. Per questo sabato sto in sto palazzo a parlare con loro, yeah. Guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete fino a qui tutto bene. Per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto.

più tempo. Ora l'ho speso per te, te. E non l'hai capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai in culo l'umore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia. Credo

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

orizzontali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

ni dall'ardà. Siete solo una branca di sci. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare ovunque su questa. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete punto rita e potete dire kill.

0: Can I? Baby? Can I? Baby?
1: Yeah.
0: Can I? Baby?

Can I? Baby? Can I? Baby? Can I? Baby? Before I turn the lights on.

0: This party, woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui

0: Radio.
1: La luna da settimo

senza ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Go!

10 pezzi, ma non c'è pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in di Gizal. C'è la codilla che mi Letizia, la cotta Patrizia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.

0: queste personalmente sono tra le puntate più divertenti, quelle che preferisco. C'è un po' di calciomercato, c'è un po' di sintesi di tutte le analisi fatte in questa stagione e anche un po' di sensazione pura, molto poco concreta, su quello che sarà il futuro di alcuni progetti. In assoluto non c'è ancora molta certezza in Serie A, tante panchine sono in attesa di ufficialità, il mercato non è ancora cominciato, però si ha quella sensazione che tutto si possa sbloccare da un momento all'altro, che è parte essenziale di questo periodo dell'anno. Poi di solito non succede mai nulla uguale, però è tutto più emozionante, almeno in parte, fa parte di questo periodo, lo racconta meglio di tante altre cose. Se sei d'accordo, io forse partirei da qui, partirei provando a mettere un po' d'ordine sulle varie panchine, sui vari progetti tecnici in vista della prossima stagione della Serie A.
1: Sì, è vero, vale la pena parlarne, ci sono diversi punti interrogativi ancora, o meglio, situazioni a diversi punti di cottura, insomma, molte vicine a delle ufficialità, alcune dichiarate proprio esplicitamente mai ufficializzate, altre diciamo in una fase molto avanzata.
0: CBT.
1: Esatto, abbiamo ancora qualche buco da riempire, o qualche buco che potrebbe svuotarsi anche improvvisamente, perché poi insomma spesso in questa fase della stagione si dà per scontata la permanenza degli allenatori che non sono stati esplicitamente stati messi in discussione a campionato finito, e poi ci si separa estate facendo, una volta capito magari qual è il mercato, ho capito quali sono i reciproci obiettivi. Torniamo su alcuni temi, insomma andremo magari in ordine di squadra, ma torniamo sul tema degli allenatori, di cui si è discusso tantissimo

0: tantissimo in queste settimane, dei big allenatori che continuano a girare tra le squadre, e leggendo qualche altro nome che dovrebbe arrivare dalla Serie B in varie forme, si ripropone il solito tema, cioè quanti allenatori con la gavetta dietro sono in grado di gestire una Serie A 2026-2027.
1: Guarda, io ho provato a fare un elenco, ho cercato di fare i compiti con la speranza poi di non venire troppo smentito dal passare delle ore tra la registrazione e l'uscita poi della puntata. Devo dirti che hai centrato un punto, secondo me. Ci sono le panchine ancora che devono essere assegnate, ci sono quelle con già ufficialità, in molti casi anche rinnovo per dare continuità a un progetto tecnico, poi ci sono quelle apparentemente ufficiali, tendenzialmente per mantenere una continuità, che però possono essere messe magari in discussione da una minima cosa sul mercato, da un minimo litigio, da un incontro che può andare male. Leggevo una di queste, no? Per certi versi si è detto e si è scritto rispetto a Spalletti con la Juve, il clima che c'è, la situazione, il rapporto teso con Chiellini, con Comolli. Uno dei messaggi più divertenti che ho letto negli ultimi giorni, purtroppo non ricordo l'autore, è: Spalletti è ad uniturbe di distanza dalle dimissioni, tanto per tornare a Conte, no? Diciamo mossa sul mercato, mancata presa in quel caso dell'esterno del Verona, che poi portò alle dimissioni di Conte. Credo fosse poi proprio l'occasione della conferenza stampa del ristorante, 10 euro, 100 euro, e poi l'arrivo di Allegri e l'apertura di un ciclo. Quindi alla fine questo ciclo ci riporta di nuovo lì per certi versi quest'estate, ancora Allegri dopo Conte e via dicendo. È l'infinita ciclicità del calcio italiano, della Serie A, di cui abbiamo già parlato, ma guardando l'elenco delle panchine è anche difficile raccontare un qualcosa di diverso. Io quello che ho segnato sono 12 progetti, 12 allenatori già confermati, sono 9 delle squadre in Serie A più i 3 dalla B che sono stati tutti e 3 confermati, quindi Pisacane a Cagliari con rinnovo all'orizzonte, Fabregas sulla panchina del Como, Alvini a Frosinone, De Rossi col Genoa, Chivu con l'Inter con tanto di rinnovo, Spalletti Juventus al momento luce verde e continuità con lo scorso anno. Ci sarà da capire, l'ho messo nei 12, ma andrà valutata la risposta di Francesco. La dovrà dare a Lecce, Paolo Bianco resterà sulla panchina del Monza, Cuesta Parma, Gasperini Roma e poi credo Runjic Udinese e Stroppa Venezia. Sono finiti qui, ne abbiamo altri in attesa di ufficialità, altri a cui forse manca solo quello, manca solo il comunicato del club, ma Sarri all'Atalanta, Tedesco è l'unico dei nuovi che è già stato ufficializzato al Bologna, Grosso in attesa dell'ufficialità per la Fiorentina, Gattuso Lazio, Allegri Napoli. Sulle altre tre nello specifico, cioè panchina Milan, Sassuolo e Torino, c'è ancora parecchia incertezza. Sassuolo e Torino dovrebbero cadere tra Aquilani e Abate, non so in quale ordine. La panchina del Milan è un mistero, è il mistero, motivo per il quale probabilmente la lasceremo all'ultima puntata utile di scenari di questa stagione.
0: Facciamo così: finché il Milan non si iscrive alla prossima Serie A, non facciamo la puntata scenari sul Milan.

0: leggevo questi nomi e pensavo, mi faceva anche un po' riflettere quando tu hai detto, beh, tedesco è l'unica novità, l'unica cosa da fuori. Ormai ci siamo abituati che non sia comune vedere arrivare nuovi allenatori da altre parti del mondo o da, diciamo, realtà diverse da quelle a cui siamo abituati a buttare un occhio da un punto di vista mediatico, e ancora meno dello scorso anno, dove comunque ci eravamo misurati con l'arrivo di Chivu, ci eravamo misurati con l'arrivo di questa, nulla di stravolgente, però c'era quella percezione, diciamo, di una volontà anche di portare qualcosa di nuovo. Ci arriveremo, tra l'altro, a parlare di tedesco in questa puntata. Devo dire che, per quello che ho potuto leggere, l'accoglienza simbolica che gli è stata riservata quando il suo nome è uscito per la panchina del Bologna non è stata entusiasmante, ecco. Cioè, non capisco perché se ne parli in maniera così indifferente, ancora più indifferente di questa al Parma.
1: Secondo me ci sarà da parlare tanto di tedesco. Ho preparato uno specchietto, poi ne parliamo anche da un punto di vista tattico, però in assoluto è un profilo molto particolare. Io capisco l'elemento di novità, però è una carriera che merita di essere analizzata. In assoluto la situazione del Bologna, secondo me, merita di essere analizzata, perché poi si è un po' incartata rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Sono andati rapidi su tedesco, questo va detto, quindi evidentemente lo avevano già, ci avevano già ragionato da un po' di tempo. Ma la stessa situazione, la stessa scelta di italiano, poi magari facciamo un passaggio anche su questo, ha del paradossale, davvero. Trova sostanzialmente un accordo con il Napoli, va dal Bologna, si libera, facendo anche una cosa correttissima su carta, cosa che molti altri immagino non avrebbero neanche fatto, comunque avrebbero firmato un precontratto. Lui si libera dal Bologna, torna a Napoli c'è Allegri sostanzialmente. La banalizzo un po', ma è andata così ed è strano da tanti punti di vista. È strano perché Italiano resta senza panchina almeno in Italia, ed è strano perché Allegri la ritrova subito, ed è strano perché De Laurentiis passa da un profilo come Italiano a uno come Allegri nel giro di poche ore. Quindi davvero ci saranno tante cose da dire poi squadra per squadra e tante analisi da fare nel dettaglio di queste situazioni. Io, se sei d'accordo, proverei a partire dall'Inter, che forse in assoluto è quella che ha una certezza maggiore nell'asse dirigenza allenatore, se non altro. Poi c'è un mercato da fare, un mercato che forse cambierà tanto la squadra, o forse non lo farà affatto mantenendo le stesse premesse degli ultimi anni. Tra poco ci andiamo. Però, ecco, da un punto di vista di continuità aziendale e di progetto tecnico, l'Inter è una di quelle squadre che parte avanti rispetto alle competitor, se non altro perché può mantenere la stessa struttura. Con la stessa struttura avrà già fatto da tempo e farà anche in questi giorni delle valutazioni sul mercato, sulla stagione da affrontare.
0: Su questo io mi avventuro a dire una cosa che, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto nelle ultime settimane sull'Inter, potrebbe sembrare controintuitiva. Cioè, i problemi per l'Inter del prossimo anno, da un punto di vista astratto, preparatorio, non sono sostanzialmente diversi da quelli che avevamo analizzato all'inizio della stagione appena conclusa. Chiaramente c'è, da una parte, una maggiore sicurezza rispetto alla guida tecnica, che era forse l'elemento di maggiore rischio quando è stato intrapreso il percorso con Chivu in panchina, ma restano vivi quelli che sono i temi che questa rosa si porta avanti da un po' di tempo. Trovare e mantenere l'equilibrio generazionale tra i ruoli, tra i reparti, tra i membri della rosa. Ad oggi è difficilmente intuibile se e quanto potrà essere corposo il mercato in uscita al netto dei nomi che sono già emersi. È chiaro che, se come pare, per ogni reparto, comunque, la società si sta muovendo per dei profili sostitutivi, alcuni di garanzia, come è uscito il nome di Gianluca Mancini, altri di rischio, come quello di Palestra, vedo sicuramente una leggerissima maggiore propensione al muovere e provare a cambiare qualche carta in tavola rispetto a quanto non sia stato fatto in passato, detto che potrebbe anche non accadere nulla.

è un attimo che si torna al mercato delle occasioni, dei parametri zero. In questo Marotta, devo dire, si è sempre rivelato un maestro poi nel corso del tempo, quella capacità di portare davvero verso la lunga scadenza un gruppo squadra, estendere il possibile, la resa di una squadra, andando a ritoccare sempre il minimo indispensabile. È stato molto bravo, e la curiosità, almeno per quanto mi riguarda, è se si proverà un fattore di questo tipo anche in questa stagione, ma ci arriviamo. Volevo partire da uno specchietto, lo faremo per tutte quante le squadre, riassumendo la stagione che, per quanto riguarda l'Inter, ovviamente, oltre alla vittoria dello scudetto, la vittoria in Coppa Italia, vede poi un'eliminazione ai playoff, ai sedicesimi di Champions contro il Bodø/Glimt, e un'eliminazione Supercoppa. La cito, ha sempre valenza relativa, nel senso Final Four, poi finale diretta, cambia anno dopo anno, in questo caso l'Inter eliminata contro il Bologna. Per quanto riguarda il campionato, sono 87 i punti alla fine, più 6 rispetto allo scorso anno. Considerando anche i due pareggi nelle ultime due giornate, è una squadra che ha viaggiato per media attorno ai 90 punti. Questo è il livello, 10 gol fatti in più rispetto all'Inter dello scorso anno, con gli stessi gol subiti. Quindi sul lungo periodo, sulla costanza, sulle 38 partite, davvero poco da dire, è stata una stagione ottima. Andando un po' più a fondo, forse il problema principale, anzi senza il forse, il problema principale è stato quello negli scontri diretti. 3 punti su 6 conquistati contro la Juve, parlo solo di campionato, 1 su 6 contro il Napoli, 0 su 6 contro il Milan e 6 su 6 sia contro la Roma che contro il Como. Ecco, Como in assoluto forse l'avversaria con cui l'Inter si è confrontata con maggior facilità e soprattutto con maggiore efficacia, almeno in campionato. Ecco, partiamo da qui. Cioè, credo che anche nelle analisi interne al club e alla società si cercherà di capire qual è stato il problema. È un'incapacità di imporre il proprio gioco, di imporre il proprio ritmo contro squadre più forti, oppure quel limbo, quella via

0: di mezzo dopo un cambio di guida tecnica in cui si cerca una strada anche contro avversari più forti, e chiaramente quando ti confronti con squadre più forti emergono maggiormente i tuoi limiti, le caratteristiche che hai, le qualità che hai, e fai più fatica a metterle in campo, perché forse c'è anche questo, il passaggio, l'apprendistato tra estreme virgolette che ha fatto Chivu quest'anno, magari lo ha scontato proprio in queste partite contro avversari più forti, contro club anche più strutturati.
1: La conferma di questo per me deriva dai punteggi, cioè il fatto che molte di queste gare non siano andate nella direzione giusta più per episodi che per interpretazione della partita. Il piano gara c'era, e soprattutto contro diverse avversarie di alto profilo a livello sia nazionale sia europeo, l'Inter comunque ha messo in campo delle cose in più, delle cose diverse, ha dato continuità alla cosa che Chivu stava cercando di costruire: un'intensità maggiore, una verticalità maggiore, una presenza più capillare nella metà campo offensiva in fase di non possesso. E poi le cose sono andate male perché spesso è o mancato qualcosina o sono stati commessi singoli piccoli errori. Questo comunque, per quello che può valere, mi fa riflettere sul fatto che non ci sia mai stata una sconfitta netta, perentoria, che ti facesse dire ok, questa squadra ha fatto un passo indietro rispetto alle top 8 della competizione.
0: No, quello sicuramente no. Citavi anche le sconfitte di misura. Guardando la Champions, l'Inter, escludendo la gara contro il Borussia Dortmund, sostanzialmente nella fase campionato sbaglia i tre big match che ha avuto: contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal, ma li sbaglia nel risultato finale. Verso la gara contro il Liverpool, comunque molto equilibrata, poi con il calcio di rigore concesso nel finale. Questo secondo me è uno degli elementi, perché poi serve anche la capacità di riuscire a leggere, assorbire e superare magari il singolo errore, il singolo episodio sfortunato. Su questo secondo me c'è da lavorare, deve lavorare la squadra, ma spesso a volte è anche un discorso di tranquillità, di fiducia nei propri mezzi, di conoscenza e capacità nel saper riconoscere che si può, anche all'interno di una partita difficile contro un avversario forte, ribaltarla puntando su quelle che sono le proprie qualità. Ci può stare, almeno a mio modo di vedere, che quest'anno possa essere mancata, soprattutto considerando anche le premesse con cui era partita questa stagione, qualche incognita magari su Chivu, sulla sua efficacia da allenatore ad un livello come quello dell'Inter, e può starci che magari i giocatori ad un certo punto, in certi contesti di massima pressione, non siano riusciti a mantenere quella tranquillità tale da continuare a replicare il piano gara pensato, studiato, fino a portarlo a dei risultati positivi. E ti dico questo anche collegandomi al discorso dei punti fatti dopo svantaggio. L'Inter è la squadra che è finita meno volte in svantaggio in Serie A, 8, ma in queste 8 volte comunque riesce a far solo 7 punti. Chiude con 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Magari un discorso di fretta, magari un discorso di scollamento, è stato in alcuni passaggi molto specifici anche un discorso di periodo negativo, però è un periodo negativo molto ristretto, e questa paradossalmente io la leggerei in chiave positiva, perché è vero che è la squadra che doveva dimostrare qualcosa anche da un punto di vista di coerenza, di unità di intenti, e sostanzialmente ha avuto 3 passaggi a vuoto prolungati. Solo 4 volte quest'anno non ha vinto per 2 partite consecutive, di questo stiamo parlando. La prima volta è capitata tra la seconda e la terza giornata contro Udinese Juventus. Tra l'altro leggevo un'intervista di Chivu in cui dice: in quel periodo ho pensato di poter essere messo in discussione, poi ho parlato con il club, ho sentito tutti quanti tranquilli, ho sentito la fiducia e sono andato avanti. Quello è il primo periodo, il primo passaggio stagionale. Poi ci sono altre 2 partite tra 12esima di campionato e Champions, Milan e Atletico Madrid. Il periodo in assoluto più complicato è stato semifinale di Coppa Italia contro il Como, 28esima, 29esima e 30esima giornata di Serie A, Milan, Atalanta e Fiorentina in serie, e poi 37esima e 38esima giornata contro Verona e Bologna, 2 pareggi, a campionato già concluso. È una squadra che è riuscita sempre a mantenere la barra dritta, e per un progetto tecnico nuovo non era assolutamente scontato.

0: riguardi i momenti della stagione, insomma, dare una responsabilità o un senso di pericolosità a quanto avvenuto nelle prime tre giornate e nelle ultime due sarebbe forse anche un po' disonesto intellettualmente. Dove c'è stata discontinuità è stato in un paio di momenti particolarmente densi di calendario, dove però sappiamo, perché ormai da qualche anno guardiamo al rendimento delle big italiane quando sono impegnate in settimane in Europa, che possono potenzialmente essere dilapidati anche più punti. Ecco, cioè il grande pregio di questa squadra è stato anche quello di non perdere inutilmente punti, magari al rientro dalla competizione europea contro una squadra della parte destra della classifica. Lì si costruisce un successo e una media punti come quella che l'Inter ha tenuto quest'anno.
1: E infatti sul lungo periodo poi ha dominato il campionato, perché i numeri ci raccontano questo. L'ho fatto anche in partite specifiche, perché poi nel momento di massima pressione batte la Roma e allontana nuovamente Milan e Napoli, diciamo innescando quella che poi è stata la crisi successiva del Milan, che di fatto non ha quasi più vinto una partita, e anche l'idea da parte del Napoli di staccare da lì, insomma, qualche settimana. Poi sarebbero arrivate anche le parole di Conte: arrivare secondi, terzi o quarti non cambia nulla, purché ci si qualifica in Champions. Insomma, è stata questa la forza dell'Inter, e ripeto, una forza secondo me non scontata viste le premesse, una forza dalla quale ripartire per il prossimo anno, perché poi analizzando questi fatti, questi aspetti, questi passaggi anche importanti della stagione conclusa, ci saranno anche da intercettare quelli per la prossima. Per me, tra i vari temi, resta quello legato all'età media del gruppo. Lo scorso anno la più alta in Serie A, anche quest'anno la più alta in Serie A, 28.6, è scesa di quasi un anno rispetto alla scorsa stagione, ma comunque resta un'età media piuttosto alta, ed è un discorso che si porta dietro un ragionamento anche di mercato su alcuni big, un po' per anagrafica, i vari Acerbi e De Vrij, insomma scelte già fatte da parte dell'Inter, un po' per magari sentimento rispetto alla fine di un percorso di un certo calciatore all'interno di questo gruppo squadra e di questo ciclo nerazzurro. Si è parlato tanto di una cessione ipotetica di Bastoni, lo scorso anno si dava quasi per certa la partenza di Çalhanoğlu, su Thuram stesso ci sono state delle riflessioni. Io credo che qualcosa accadrà in questo senso, non so se forzate o meno dall'Inter, questo è un tema su cui poi magari torniamo dopo, quanto avrà voglia l'Inter di forzare certe uscite per innescare ancora di più, per incentivare anche una rivoluzione, o quanto invece vorrà mantenere il più possibile lo status quo andando a puntellare.
0: Diciamo che se lo sviluppo della trattativa, del rapporto con i calciatori si muoverà su binari simili a quelli che abbiamo visto succedere anche la scorsa estate per Çalhanoğlu, non mi aspetto che dopo un altro anno magari trascorso per esempio col centrocampista turco si riparta da capo con la cosa. Lasciatemi tornare in Turchia a parametri.

0: 4-0, l'Inter che dice no, cioè ci deve dare 37 milioni più il cartellino di palestra possibilmente. No, insomma, al di là della battuta, ecco, credo che queste uscite possano aver senso soltanto di fronte ad una congiuntura tra società interessata e volontà dei calciatori nel perimetro delle condizioni dell'Inter, cioè far uscire Thuram per una cifra magari bassa, potendo puntare sulla certezza di fare una ricca plusvalenza con qualunque somma, per esempio, secondo me non è una priorità per questa società in questo momento. E comunque privarsi di un calciatore di questo livello per quella somma, considerato quelli che sono i ricavi e quello che è il tipo di mercato che la squadra sembra voler fare per l'estate, mi sembra un po' una forzatura. Su Bastoni non ci vado perché secondo me è una situazione un po' diversa lì. Cioè, il punto di Bastoni è capire prima ancora del se possa uscire dall'Inter quanto mercato abbia. Si è dato per scontato che si tratti di un calciatore che anche semplicemente per palmarès possa avere un certo tipo di profilo internazionale. Non è detto che lo abbia perché sta dentro un sistema estremamente specifico rispetto al calcio europeo.
1: Guardi, io torno anche sulla forzatura rispetto o meno magari ad un ragionamento sulla questione Thuram. In quel caso, se vuoi mantenere le cose come stanno, vuoi toccare meno, vuoi anche rischiare meno, mantieni Thuram perché altrimenti vendi a 40-50 milioni il francese e per 40-50 milioni compri un altro giocatore simile. Potrebbe aver senso nell'ottica di un cambio di strategia dal punto di vista tattico e quindi 40-50 milioni per Thuram, bene. Stessi soldi investiti, ma non su un giocatore simile, più o meno dello stesso valore, ma su un giocatore con caratteristiche molto diverse per aprirti anche scenari tattici differenti. E quindi torniamo nell'ordine di idee di una valutazione su alcuni singoli più o meno rischiosa che possa andare più o meno nella direzione di una rivoluzione anche tattica della squadra. Perché questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Alla fine, lo scorso anno, noi parlavamo di un Inter che aveva necessità di smaltire totalmente le scorie di fine ciclo più che di una finale persa di Champions persa in malo modo. La scelta fatta è stata un'altra, ma che poi alla luce dei fatti è stata anche semplice da spiegare, da capire. Scommetti su un allenatore nuovo in cui credi fermamente, perché questo l'Inter lo ha dimostrato. Prima parlavo delle due sconfitte nelle prime tre giornate, Udinese e Juventus. C'è sempre stato tanto sostegno da parte della società Inter in Chivu, quindi evidentemente hanno visto qualcosa, conoscono lo spessore anche umano della persona, dell'allenatore, e hanno deciso di intraprendere questo percorso. Però consapevoli di quanto poi un nuovo allenatore potesse far fatica nell'approcciare anche ad una situazione ambientale comunque con delle pressioni importanti, un gruppo anche con delle aspirazioni, una società con delle ambizioni importanti. Perciò si fa una scelta conservativa. Cambio il tecnico, mantengo il gruppo squadra, scommettendo anche sulla capacità di Chivu di andare a stimolare quei giocatori. E il lavoro fatto in tal senso è stato ottimo. L'Inter sembrava una squadra totalmente scollata ad inizio anno, che poi si è ritrovata, ha ritrovato compattezza e voglia di lottare da gruppo, come un gruppo unito in campionato. Quindi sicuramente ha vinto Chivu in questo, ha vinto la società nella scelta, l'ho compresa poi partita dopo partita. Ora però è un discorso anche diverso. Ora, con i risultati raggiunti, con lo scudetto, con la Coppa Italia, con le buone premesse, il buon feeling che è nato, avresti anche la credibilità, saresti legittimato a scommettere su più profili, a cambiare anche un po' il gruppo squadra, perché chiaramente parte con un credito che lo scorso anno non aveva Chivu, e quindi potresti permetterti anche di azzardare un qualcosa di più. La mia domanda torna è sempre la stessa: quanto vuole l'Inter come società azzardare? Perché tanto parliamoci chiaro, questo è un gruppo che mantenuto così ha comunque nelle corde 85-90 punti. Per quanto mi riguarda, anche ritoccato profondamente, rivoluzionato, avrebbe nelle corde 85-90 punti, perché ci sarebbe proprio da fare un dramma sul mercato per togliere 10 punti a questa squadra. Però magari il ragionamento che si fa fino a questo punto è: manteniamo le cose come stanno, andiamo avanti un altro anno. Per me potenzialmente rischioso sul lungo periodo, però mi devo aprire alla possibilità che venga fatto anche quest'anno, perché altrimenti non avrei imparato nulla dallo scorso.

0: c'è da tener conto innanzitutto delle dichiarazioni societarie, perché di tutte le cose che non sono state dette nell'opacità della comunicazione tipica di Beppe Marotta, quella del ribadire il valore del gruppo e del focalizzare l'attenzione anche dei tifosi sull'esigenza di coprire esigenze specifiche nella costruzione della rosa del prossimo anno, mi sembra che lasci intendere quello che suggerivi tu, cioè non è una squadra che in questo momento storico e in questo momento anche economico si può permettere di fare delle mosse troppo avventate. Bisogna sempre tener conto che una delle priorità in questo momento per la società è quella di creare il massimo valore possibile, ridurre il debito più possibile, perché si tratta comunque di un asset in mano a qualcuno che ha, salvo insomma sorprese, l'obiettivo primario di cedere alla maggiore somma di denaro possibile al futuro investitore che dovrà prendere la squadra. Poi è chiaro che nella vita quotidiana uno si dimentica di come l'Inter è arrivata alla gestione attuale, però è un fattore comunque prioritario. Se io leggo i nomi che tu stai per leggere e penso l'Inter prende 6 di questi, penso ne devono uscire 4 di quelli che sono stati titolari quest'anno, penso è un rischio grosso per abbassare l'età media di un altro anno.
1: No, ma infatti non lo fai per quello, secondo me. Non ti prendi il rischio di una ricostruzione praticamente totale della squadra dal punto di vista tattico, oltre che tecnico, per abbassare l'età media. Lo fai se capisci e devi capire un anticipo, perché altrimenti poi si innesca un meccanismo complesso da andare a correggere in corso d'opera, che un ciclo è finito. Lo devi intercettare prima che poi sia chiaro a tutti, perché altrimenti i giocatori si deprezzano, diventa davvero un problema.

0: anche da un punto di vista banalmente del contratto dei singoli giocatori. L'Inter non ha una via di mezzo. Io riprendo questo punto, riprendo questo passaggio esattamente dalla puntata di scenari dello scorso anno. Non si può puntellare questa squadra, non si può cambiare tanto cambiando due interpreti, anche due titolari. O si continua in questo modo e quindi esce Dumfries dentro palestra, poi tra poco magari ne parliamo, fuori un centrocampista, dentro un centrocampista, fuori per convenienza di mercato il Thuram di turno e compro un giocatore simile, oppure si cambia totalmente la squadra. Se si vuole fare qualcosa di diverso da un punto di vista tattico, intendo, parlavamo di 4-2-3-1, di 3-4-2-1, sono profili diversi. L'Inter nel 2-1 non ha giocatori, non hai mezze punte, non hai trequartisti, non hai rifinitori puri da far giocare alle spalle magari di un attaccante, e lì è un mercato che va in una direzione talmente tanto specifica che, considerando alcuni parametri economici che il club comunque vuole e deve rispettare, per arrivare a comprare quei giocatori lì devi cambiare tanto e devi fare anche dei sacrifici e delle scelte importanti. Quindi il discorso è: si vorranno fare sì o no? E qui torniamo quindi alle capacità di spesa da un lato e alla tipologia anche di obiettivi che si andranno a cercare sul mercato. E i nomi a cui facevi riferimento tu sono quelli che io leggo maggiormente, e anche cercando magari dei riscontri non sono stati smentiti. Provedel al posto magari di Sommer come alternativa a Martinez, palestra per Dumfries, poi ragioniamo anche della cifra di cui si sta parlando per palestra. Ho sentito parlare nuovamente di Manu Kone a centrocampo, di Solé in difesa, se ne parlava già lo scorso anno. Rispetto a Mancini tenderei ad escludere Mancini, perché è stato chiaro su questo, insomma piuttosto chiaro anche Gasperini ieri, il giocatore vuole restare, la Roma vuole che resti, insomma è solo un discorso di adeguamento e rinnovo di un contratto che scadrà il prossimo anno, e al momento il club ha altre priorità, banalmente giocatori in scadenza al 30 giugno 26, di cui parliamo tra poco. Però leggo anche Curtis Jones, Diaby, Nico Pass, insomma ne ho letti tanti di nomi, ma ecco, vendi Thuram, prendi Nico Pass, al di là delle cifre più o meno simili dei due giocatori e della fattibilità o meno dell'operazione, ma restiamo sul concetto, sulle caratteristiche, allora lì fai capire che vuoi realmente cambiare il tipo di sviluppo tattico della squadra. Alternativamente no, continui con questo gruppo, e quindi perché rischiare di cambiare troppi giocatori per fare più o meno zero tra entrate e uscite e non modificare un sistema che ha dimostrato di funzionare?
1: Sì, esattamente questa la questione. Tu davi a questa squadra 85-90 punti, ma anche qualora fossero 80, che per questo è il nocciolo della questione. Nelle dichiarazioni, anche post festa scudetto, si è detto questa squadra deve costruirsi per poter avere questo tipo di rendimento ogni anno. Ma se non fossero 90 punti e fossero 80 punti e una semifinale di Champions, 80 punti che vogliono dire secondo posto in campionato e semifinale di Champions, comunque parliamo di un mantenimento di un livello di competitività internazionale che è quello che rappresenta l'unica vera priorità strategica dell'Inter. Non vedo ancora così vicina la fase di calo che tipicamente è accaduta alle squadre che hanno dominato la Serie A nel corso del recente passato.
0: Sì, io ti dicevo 85-90 punti, ma mi sono spinto anche oltre. Poi, parlando di obiettivi in questa ultima parte di analisi sull'Inter, per me anche di fronte ad un mercato magari sbagliato nei grandi nomi, a frizioni interne al gruppo in questa stagione, è una squadra che ha 80 punti. E quindi per curiosità sono andato un po' a ritroso negli ultimi anni, scoprendo che dalla fine del dominio della Juve, quindi la stagione 19-20, con l'Inter arrivata seconda con 82 punti, solo due volte una squadra ha fatto almeno 80 punti senza vincere il campionato. E in entrambi i casi è stato l'Inter 21-22, 84 punti, e l'Inter 24-25, 81 punti. Tutte le altre seconde hanno sempre fatto meno di 80 punti, spesso ci è arrivato vicino il Milan, vicino relativamente, con 79 punti, quindi possono bastare, ecco, questo campionato negli ultimi anni ha dimostrato anche che la continuità, la costanza dei risultati sul lungo periodo, il non arrivare a un punto di rottura magari con 4-5 sconfitte consecutive alla fine paga, e tendenzialmente paga quasi sempre. Sullo status quo della squadra, sul livello in assoluto, io sono d'accordissimo. Fare una semifinale di Champions e poi giocartela sulla partita singola perdendo magari 4-5 punti in campionato non può cambiare il giudizio di una stagione, motivo per il quale torno a due anni fa si era valutata positivamente la stagione dell'Inter. Abbiamo sempre allontanato tutti i discorsi del tipo scudetto perso dall'Inter, vinto dal Napoli, eccetera. Si deve analizzare la stagione, perché poi le cose corrono chiaramente parallele e sono sullo stesso piano.

0: la riflessione che faccio è se magari ci sia il rischio all'orizzonte di essere un po' troppo cauti, nel senso l'Inter ha chiaramente, e ne stiamo parlando, un vantaggio rispetto alle competitor, ha una continuità ed ha una struttura che in questo momento permette anche di programmare entro certi limiti. Tante competitor no, la Roma è un outsider, molto outsider per come parte. E il Napoli sta avendo delle difficoltà, ha cambiato in panchina, ci sarà un mercato ancora da capire, stesso discorso per certi versi anche per la Juventus. L'Inter al momento non ha una competitor diretta. L'unico mio dubbio, e me lo devo tenere perché davvero lo sento profondamente, è se non sia un peccato non sfruttare questo vantaggio sulle altre per anticipare i tempi, per rinnovare, per aprire magari un nuovo ciclo, sapendo che anche un anno di transizione dopo l'apertura di un nuovo ciclo, anche tra mille difficoltà, può comunque portarti a competere per lo scudetto. E il rischio poi è che se arrivi in ritardo è difficile capirlo, è difficile lavorarci tanto, è difficile mettere mano subito e aprire un altro, cioè devi scegliere tu, per certi versi devi programmarlo tu quando aprire un nuovo ciclo. Poi le cose si devono incastrare, è ovvio, però non puoi aspettare che il ciclo ti dica è finito, perché l'ultimo
1: perché
0: Milan è andato
1: male. Anche perché se non decidi tu, esatto, so più che altro se non decidi tu, il punto è che non è detto che economicamente poi sei in condizione di farlo.
0: Quello.
1: Capisci,
0: l'ultimo
1: troppo
0: Milan
1: tardi
0: ha aperto 9 scudetti della Juventus, l'ultima Juventus dopo 9 scudetti ha aperto un periodo di incertezza tra Milan, Inter e Napoli in
1: Ma
0: Serie A.
1: La stessa Inter ha aperto il ciclo della Juventus da questo punto di vista, perché si è voluto andare troppo avanti con i senatori del triplete, che banalmente anche solo per ragioni fisiche a un certo punto non c'erano fatte più. Cioè tu perdi Diego Milito 2 anni dopo il triplete, lo perdi per un'intera stagione pensando che quello sia il centravanti che ti deve fare il capocannoniere della Serie A. Chiaro che la stagione va in una direzione profondamente diversa da quella che potevi aver sperato in apertura, e potenzialmente a questa Inter potrebbe cominciare a succedere qualcosa di simile, anche non volendo. E quando poi ti ritrovi a gennaio quinto perché hai perso Lautaro, non hai una seconda punta di pari livello, cioè è un attimo, è uno snap, e poi purtroppo non hai le risorse per correre sul mercato.
0: Siamo arrivati alla fine, la prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast, ci trovate così anche su Instagram e TikTok, dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.

I pop a burger retarded. Wait. Yeah. Yeah. Yeah.

0: domani?
1: Sto a posto, frate, buona nonnata. Auguri, tanti auguri. Un cazzo, brother, sì, ci sono domani. Io anche stasera sono da Angry, tra l'altro.

0: sicuro.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

vento. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

sparisco da mia madre. Solo per credere a una cosa impossibile, la più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

capirai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova esorbitante, boh, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine, ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora. E la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante il consenso, è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un
0: Manco
1: sequestro
0: lampo.
1: manco troppo lampo, sinceramente. Cioè, se ci fossero stati di mezzo i soldi, secondo me saremmo andati più spediti. Ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: Sì, sì, sì,
0: show,
1: sì.
0: chi più ne ha
1: Dipende quanto
0: più ne
1: c'hai.
0: metti.
1: Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque
1: Ma tu
0: sceneggi.
1: sei autore di cose? Io dico quanto c'hai? Così uno capisce, capito? Che te
0: A me
1: serve?
0: una
1: Dimmi,
0: risposta
1: che
0: che
1: te
0: mi piace
1: serve?
0: dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri, così da capire proprio la
1: No,
0: concretezza,
1: dai,
0: l'amore per i soldi.
1: te posso, esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Ti manca solo il
1: Ma che
0: libro?
1: sei matta? No, no,
0: Manco io, per
1: no, no,
0: carità.
1: no, no, ma
0: Per carità.
1: non.
0: No,
1: Ma
0: no.
1: no, ma
0: Noi
1: perché
0: siamo
1: devo,
0: working
1: perché
0: class.
1: devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno. Diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: Certo.
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua. Di Capua.
1: Di Capua, ma
0: Di
1: la sbagliano molti, sai, di
0: Capua.
1: Capua.
0: Del trio The
1: Esatto,
0: Pills.
1: proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo. Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene, non
1: No, no,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per
1: penso,
0: sindacare.
1: semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia, e questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: Certo,
0: 2012 in bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle
1: ah,
0: piastrelle.
1: sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico. Insomma, ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese succede penso a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo a Giada, di pagare le tasse. Lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per agire allo Stato. No, non è vero.
0: Non è vero.
1: Salutiamo
0: Salutiamo l'Agenzia delle
1: a che ci
0: Entrate.
1: segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zii. Boh, ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
0: Ma
1: La
0: come le hai
1: gente è
0: scelte?
1: impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
0: Ma tipo di quelle grigie, un po'
1: Sì, ingress,
0: cementate, che
1: no, no, sicuramente, no,
0: ingress?
1: no, piastrelle, ingress,
0: Porcellanato?
1: porcellanato, rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco,
0: Beh, beh.

0: È patriottico, posso dire, sì, in linea con le tendenze più contemporanee.
1: In linea con questo governo, possiamo dire.
0: Con il ministro del Made in Italy, il ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo a dire sullo scibile umano. T'ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017, che poi capiremo essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer, questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po' un aspetto più introspettivo, più emotivo, così
1: certo.
0: Possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco e nero con tre pischelli con la barba 30
1: io
0: something.
1: Avevo molta poca barba e tra l'altro avevamo 27 a 28 anni, quindi manco 30.
0: Però nella mia testa
1: sì,
0: eravate
1: sì,
0: trentenni,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Ero un po' più piccola, quindi dicevo, ah, ecco, tra qualche anno sarò così.
1: Noi se vuol dire abbiamo scoperto, abbiamo inventato la comicità
0: su internet. No, letteralmente
1: italiana.
0: Sì, perché io mi ricordo all'epoca comunque la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco
1: sì, sì.
0: Instagram, non c'era TikTok,

0: c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar. Sì, mi ricordo assurdo. A Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva: oddio, hai visto chi ci sta? Tu,
1: molto divertente.
0: Come te la vivevi con questa cosa?
1: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi, che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un po'
0: famosi.
1: Quello che essere percepiti in quel modo là, che forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar. Che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici: vabbè, zii, ma io non voglio essere... Ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo. E poi sì, tu dici: ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè, è normale che ti percepiscono così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè, nel senso, è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso, poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, per, ad esempio oggi, non, se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
0: Beh, ci sta, sì, sì.
1: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è, cioè, non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, ti senti un po' che lo devi fare, no?
0: Mm-hmm.
1: Avere rapporto col pubblico.
0: Beh, perché
1: che
0: sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappell Roan che rifiuta,
1: sì,
0: le foto alla gente.
1: Sì, che ha dato un cazzotto, un test alla figlia di chi?
0: Del cacciatore.
1: Vabbè,
0: io... lui ride, ha dato un cazzotto, no, in testa.
1: Ho capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto. Sto scherzando. Amici, ragazzine da casa,
0: Che salutiamo.
1: No, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
0: Sì.
1: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber. Sì. Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
0: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni,
1: no,
0: dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato.
1: Guarda, tutto e niente, cioè, nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire: no, quella cosa non la farei così, la farei così, non vedo la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
0: Facevate mega ride.
1: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa, penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
0: Infatti, devo dire, ti vedo sereno. Ti vedo,
1: no,
0: sereno.
1: Mega.
0: Ti vedo
1: mega
0: sereno, nonostante...
1: Dopo aver passato la mattinata a scegliere le piastrelle, questo è tipo...
0: Ti sei calato 7
1: Xanax prima di venire. Regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato, come dicevo prima, a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme, la stanza perfetta per un uomo, televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. E basta, non mi frega niente.
0: Comunque... Adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
1: Una traccia che veramente, se hai tra i 30 e i 40, 25 e 40, se non la sai a memoria, c'era pure una... c'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a memoria.
0: Ah, sì?
1: Sì, mi pare di sì. Deadly Combat.

0: fine esce una traccia che boh, forse ha formato tutte le persone che conosco, sì. Così.
1: Almeno due generazioni.
0: Sì, sì,
1: almeno, sì, almeno dell'Inde Panchine.
0: Sì, sì, Inde Panchine allargate, perché c'è sta pure Noiz, però un traccione.
1: Inde Panchine in France.
0: Sì, sì, sì, un traccione veramente incredibile. La dovete, cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
1: Alzate. E io con
0: alzatevi se state in macchina. No, sì.
1: Con molta emozione, la mano che mi trema, premo play. Perché comunque che emozione Deadly Combination su Arai. Io la metto.
0: Vediamo che succede.
1: Non saremo più gli stessi.
0: Vediamo chi perde il lavoro.

0: Public Combination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma mia, che bello. La Stroversicoria ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini, ascolta Deadly Combination.
2: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: E non è, guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne, cioè.
1: No, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè Arcigoria, e no signore, perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque, il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noiz, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne, e noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue poi, che era molto, scusami, se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro, Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli?
1: Tumilli,
2: ma Ammon, Glason, quelli là, hanno sempre. Poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo.
1: Sì.
2: Quindi regà, fatevi due conti. Cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra. Forse sto a scherzare, ma forse no. Però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
2: Ma
1: che
2: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure de Tony Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento comunque. Cioè, perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto?
2: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirai, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile. Cioè, lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi. Cioè, se parlava di cose serie, non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto per cui in un pezzo di un certo genere musicale magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ce va in fissa, pure chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura.

0: estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
1: burattinaio.
0: e chi più ne ha più ne metta. Anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al
1: No, no,
0: linguaggio
1: ma
0: del rap stesso.
1: guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap, poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea
0: Silvia,
1: originale,
0: pezzo di Pippo Solo, sennò sembra che
1: Sirvia,
0: stiamo a parlare di
1: sì,
0: Silvia, un'amica
1: Sirvia con la
0: nostra.
1: R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale,
0: Sì.
1: e Pippo diceva: ma secondo te uno così romantico mi è mai capitato, manco pena volta? E tu dici: beh, no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra. Certo,
0: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore di
1: filosofo.
0: filosofia.
1: Dottore, no, è
0: No, di
1: professore, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti. E vabbè,
0: non di questa
1: non di
0: azienda.
1: questa azienda. E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia. Sì, un dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
0: Quindi,
1: Ma
0: bocca al
1: incredibile.
0: lupo, Pippo
1: Pippo Solo è
0: Solo.
1: Murubuto coi layer, noi lo
0: Sì,
1: stavamo a dire prima.
0: io lo confermo. In bocca al lupo per il dottorato Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto
1: Mamma mia,
0: importantissimo a Rock in
1: mamma mia,
0: Roma.
1: incredibile,
0: Che
1: incredibile.
0: tra l'altro pure lì se ti avanzano a credito. Sono contenta, ma ne
1: Ma ne
0: parliamo
1: parliamo.
0: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Morse Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero, e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019, sì, sì, per una testata, poi andata in bancarotta? Vabbè, posso dire, cazzo, perché andata, sì, in bancarotta, sì, per noi, sì, per vai. Se avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il COVID, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio,
1: certo,
0: Matteo, gemelli ascendente
1: pesci, certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì, invecchiato, cioè, male.
1: Non, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso?
1: Scusate,
0: quasi anche sei emozionato.
1: No,
0: sei emozionato.
1: Semplicemente reflusso gastrico, come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo dei rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente,
1: ma sì,
0: falsi.
1: Ma sì, ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno.
0: È tutta una gag.
1: È,
0: ma perché nel frattempo,
1: gag,
0: secondo me, è diventata una questione algoritmica. Perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente i video brevi comedy. Perché poi non si sono neanche più accollati ai temi politici, sociali.
1: Ma, c'è, ma certo.
0: E quindi...
1: No, no, adesso quella roba
0: tutti...
1: si spinge tantissimo. Cioè, ma io ho un sacco di pischelli, e sono mega contento, ho un sacco di pischelli dei 20 anni che fanno roba surreale. Fanno super ride, e quindi diciamo, perché odore fa io, cioè, capito? Già era, no, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale. Però indipendentemente ci stanno un sacco di pischi. Ecco, una cosa posso dire,
0: vai,
1: la generazione d'oggi mi fa mega ride. Non mi dite che... Cioè, sì, non fanno mega ride, fanno molto più ride,
0: fa molto
1: di noi.
0: Più ride di noi,
1: ma sì, ma
0: sì,
1: mille,
0: sì,
1: volte,
0: sì,
1: ma mille volte. Poi gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglia.
0: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube.

0: che era una cosa che ci diceva giustamente Spotify per spingere il nostro prodotto. E tipo
1: sono tutti video adesso.
0: Sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa, e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo, e non era vero.
1: Quindi uno dei, sì, però uno
0: okay.
1: E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
0: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
1: Un po' visionario, più che pioniere il visionario.
0: Pippo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
1: Sì.
0: Non mi chiedete di fare sta cosa perché
1: chi è che sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con la gente. Andiamo avanti.
0: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
1: hai prosperato come
0: come paraculo. Ma parlo ovviamente di Pils, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire una cosa. Nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile. Perché io mi ricordo dalla crisi
1: del 2008. Sì.
0: Cioè lì è tipo, ok, da oggi tutte le regole sono cambiate. tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia. Tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
1: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare in HTML.
0: Certo. E dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pils è che noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto, effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è la fine.
1: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado.
0: Sì.
1: Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008
0: e voi ci avete dei Pils.
1: Incredibile, fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco Ok Computer, però trap del 2019.

0: E rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e non Name Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet, di
1: Gags,
0: gags.
1: ma anche per quel evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi internet comedian, che comunque zia, è un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian. Mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian,
0: È
1: cioè ammazza
0: vero.
1: zia, cioè bellissimo. Se
0: Bellissimo.
1: presente, troppa stima del mio ruolo
0: The
1: all'interno
0: OG
1: della storia,
0: giullare del
1: ragazzi.
0: web.
1: Ma è una cosa comunque molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te, farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide,
1: definito,
0: un biglietto da
1: definito.
0: visita, valuta tu. E tra l'altro, una cosa che ti volevo chiedere, però, perché tu, appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per
1: Yes,
0: altre
1: sir.
0: cose, e hai scritto dei prodotti
1: Sì.
0: molto belli, tipo una pezza di Lundini.
1: Certo.
0: E, ah, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito Nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: erro, è
1: sì, sì,
0: uscito un
1: sì,
0: nuovo
1: sì, sì,
0: video vostro.
1: sì, sì. È stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me a dirmi: guardi, io vorrei fare delle party comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far ridere.
1: sì, è incredibile, è figo, cioè mazza, cioè comunque è un artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu,
1: Mi ha interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy consultant.
1: Beh,
0: A Milano saresti un
1: bellissimo,
0: gag
1: sì.
0: consultant.
1: Sì, ma magari,
0: Comedy expert.
1: ma magari.
0: E senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: Che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue e la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le 4 bevendo e drogandote, e comunque non te fa
0: Vero.
1: bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano, sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, muoio, fa solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
0: Sì,
1: attivato, sei
0: vero.
1: più attivo perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fa la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
0: Sì, assolutamente
1: Capito?
0: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
1: Sì,
0: forma in
1: sono
0: mezzo
1: d'accordo.
0: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
1: No, ma
0: Quindi
1: non è contro
0: scrivete per gli
1: la droga.
0: altri, se
1: No,
0: sennò
1: ma posso dire un messaggio pro la droga?

0: per drogatte,
1: no, il servizio pubblico.
0: Vabbè, ma diciamolo, per drogatte devi essere vivo. Se te droghi troppo, non puoi essere vivo. Quindi è controproducente con il, con la tua voglia di drogatte. Cioè, cerca di drogatte, ma rimanendo vivo, cioè, comunque rimanendo in, abbastanza
1: riduzione
0: sano,
1: del danno.
0: Esatto, abbastanza sano da potete continuare a drogare. Sì. Questo lo diciamo a
1: lo
0: casa,
1: diciamo.
0: Tranquilli.
1: Riduzione del danno, molto importante. Molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo
0: sì.
1: Comunque gradito.
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: A volte
0: specie quando ti sei comprato casa, ancora di più.
1: Graditissimo, hai le rate del mutuo, mamma mia, che gioia
0: si
1: infinita da sua ruba.
0: Si hai importante.
1: Si hai carina, si hai sempre carina.
0: Bene, 4 volte l'anno.
1: Perché io ho pure l'imaglie, c'ho tutte, perché io c'ho pure altri, vabbè, ma questo
0: mia,
1: proprio è un altro discorso. Però io li dichiaro tutti, un saluto. Ma hai detto così, sembra che te ne dichiari, però.
0: No, ma io pensavo che te stai attaccato al discorso, a quello che ho detto io prima. Al contrario di te
1: li dichiariamo
0: okay.
1: Tutti.
0: No, pure io purtroppo li dichiaro tutti.
1: Con i soldi nostri probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti,
0: esatto.
1: Gli
0: F24. E invece semplicemente... li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%.
1: Che tu dirai, pure loro hanno diritto, ma ce l'hanno.
0: No, basta, controverso.
1: Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto, e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet.
0: Fighis, non la conoscevo, non so. Vedo, so vede solo la foto, già mi piace.
2: Oh my God, Becky.

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi mi sa di no comunque. Ma poi è un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise, mezza emo.
0: Ma mi piace. Grande Contessa che non è Niccolò, che resta con pronome.

0: pronomi he, him.
1: Esattamente, al contrario di forse con Tessa Studo, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: o li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un they them, uno she they.
1: Secondo me un they them, sì.
0: Un they them.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe. Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo, certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché siamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzi, che è onore del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dice che è internet,
1: ma
0: è
1: certo
0: il problema.
1: Che no, non è un problema, anzi è la soluzione. No. Certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente. Guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo. Paro mi nonno di questa cosa,
0: vero,
1: veramente. Però, sì, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo,
0: valgono tutti gli schermi, computer, gli televisore. Madonna, sarà tipo
1: 14 ore, sì veramente
0: 7 ore secondo me, tra lavoro.
1: Oppure quando guido non lo faccio, ma
0: giusto perché sei obbligato,
1: sono motorino tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero. Cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti, era una roba anche... Cioè io, c'erano dei dischi pop punk di Juan Rubiscello che mi li dovevano andare a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco, cioè capite? Nel senso... Cioè quindi noi siamo stati proprio... Io sto in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, sì. No, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è più veloce, molto più veloce, estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet, che io vedo solo su internet, che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì, comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
0: tendenzialmente è
1: questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni ad esempio,
0: che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
1: ma
0: di
1: sono passati tre mesi, raga, ma com'è possibile? Sì. Ma infatti io, guarda, spero, Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché sennò te se magnano vivo, sì. Questi impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo non te se inculano mai più, non lo fa.
0: Fai mina, sparisci.
1: Sì, sparisci.
0: Fai mina, tanto non ti riconoscono, il cazzo di frega. Ops, ho detto una parolaccia. Andiamo avanti con un altro pezzo, che è Me and My Skate dei Selton. E poi torniamo per dei saluti, vabbè, comunque.
1: E delle cose.
0: E un ultimo pezzo, vabbè, così, premessa, a tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, Matteo, non morì. Matteo, sto tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: Himmler.
1: È un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
1: No, dai, te cacciano stavolta, fatto.
0: Io più di così veramente ho detto pure le parolacce.
1: Sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
1: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì. Prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. No, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
1: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
1: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidore, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg, bella.
0: Bella, grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite, che speriamo siano belle, perché venerdì scorso insomma non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sì, e pare che la mia piacciono, che sono cresciute insieme. Lo so di... E come lo so, sto qua davanti a scuola, sto per poco.

come on, come on, come on, come on, come on.

0: puntata 208 di 0-0, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal weekend appena trascorso, 3 giorni di Serie A in cui non si è mai pareggiato, ma e forse soprattutto si è segnato sempre su tutti i campi. In attesa delle 2 gare di oggi che chiuderanno la seconda giornata, sono 4 le squadre a punteggio pieno: Inter, Milan, Juventus e Lazio. In comune però, oltre ai 6 punti raccolti fin qui, forse non c'è nient'altro nel percorso delle squadre. Quella di Chivu è una sorta di gigante che deve rimettersi in moto, mentre quella di Amorim va ancora plasmata gara dopo gara. La Juve oscilla tra lampi di bel gioco e sterilità ormai quasi cronica, mentre la Lazio, dopo un mercato praticamente nullo, si gode Frattesi e i 6 punti che ha portato. Ma è stato anche il weekend di Napoli-Como, dal primo richiamo al pericolo percepito di Allegri, che aprirà verosimilmente la strada al 3-5-2, al 5-4-1 finale di un Fabregas sempre più pragmatico, in grado di modificarsi e migliorare. E poi un sabato pomeriggio in cui sono stati segnati 8 gol in 45 minuti e a farne le spese è stata soprattutto la Fiorentina, ancora con una sconfitta pesante. Noi oggi parleremo di tutte le partite che si sono giocate in questa seconda giornata di Serie A e, come sempre, lo faremo insieme. Sei pronto?
1: Andiamo.
0: Sono stati 24 i gol segnati nella prima giornata di campionato, con un solo pareggio, quello tra Udinese e Como. Sono 20 quelli segnati fin qui nella seconda, quando mancano ancora 2 partite all'appello: Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Nessun pareggio, ma soprattutto sono state solo 5 in totale le partite in cui si è segnato un solo gol. Parma-Cagliari della prima giornata, ma ce lo si può aspettare. Frosinone-Juventus e Cagliari-Inter, che avrebbero potuto e forse dovuto essere 2 vittorie molto più ampie, e le 2 partite della Lazio contro Bologna e contro il Genoa. Frattesi, 2 gol, 6 punti. È ancora troppo presto per trarne delle conclusioni o anche solo delle tendenze rispetto alla Serie A che verrà, però intanto registriamo sfide più aperte e anche per questa giornata aggiorniamo il dato. Puntata che, come ogni lunedì, lo ricordo, sarà in onda su No Name Radio e in podcast in versione estesa sia su Spotify che su Replay Sound, sempre al solito posto, 0-0, dove comincia il calcio. Tra l'altro ne approfitto anche per ricordare, o più che altro informare, che vi leggiamo anche su Spotify, quindi se volete potete commentare l'episodio, anche perché ci dà comunque una mano con l'algoritmo dopo i mesi estivi di sosta. Stessa cosa per la valutazione del podcast nel caso in cui non l'aveste già fatto. Ora, rapidissima call to action finita, possiamo parlare di calcio.
1: Non gli hai detto però la parola chiave che devono utilizzare nei commenti di Spotify per indicizzare la puntata. La parola è in caps lock: Beto, ovviamente.
0: Beto o Norberto, Beto. Dai, accettiamo anche Norberto.
1: Anche dire. Norberto, va bene.
0: Anche Betuncal.
1: Va bene.
0: Tutto che c'è la C, quella strana, è difficile da fare con la tastiera.
1: Va bene, bisogna copiare e incollare. Prendiamo anche senza la cediglia. È una cediglia quella, non so come si chiama però in portoghese. Vabbè, se siete portoghesi scrivetecelo nei commenti su Spotify. Parliamo di calcio, caro Michele. Vai. Perché tu hai citato la vittoria della Lazio sul Genoa, una partita aperta, forse non esattamente la più bella in assoluto di questo fine settimana, che comunque è stato abbastanza frizzante. È inevitabile cominciare, dal mio punto di vista, con Davide Frattesi. Ci siamo interrogati lungamente su quale potrà essere nel lungo periodo il suo impatto. È inevitabile che un calciatore, comunque, con il suo status e con la sua anche percezione pubblica, attiri attenzione. Sta un attimo distraendo tutti, forse, dal lavoro che nel frattempo sta cercando di fare la Lazio con gli altri 10 giocatori in campo.
0: Allora, questo forse sì, è una partita, guarda, ci stavo pensando nella tua introduzione, che ho fatto fatica a contestualizzare, non ho forse assimilato del tutto, nel senso, non riesco a dirti se è stata troppo bella, troppo brutta, insomma, sopra o sotto media rispetto a queste prime giornate, a queste 2 giornate di Serie A. Ma credo anche sia dettato dal fatto che la squadra è in un processo di naturale costruzione, ecco. Si stanno vedendo

0: delle cose diverse, in alcuni casi molto diverse rispetto alla Lazio dello scorso anno. Parto da qui, dalla squadra di Gattuso, che ad esempio chiede una pressione alta, una squadra molto più aggressiva, alta in campo, appunto per tentare questa riconquista in porzioni sempre più avanzate di campo, ed è in totale controtendenza rispetto a quanto visto dall'ultima Lazio di Sarri, quella dello scorso anno. Ed è un tema questo, forse il principale, al di là dei tre punti, al di là di Frattesi, su cui ovviamente tra poco andiamo, è la differenza principale rispetto alla Lazio dello scorso anno, e l'interesse maggiore nel vederla giocare in questo momento sta proprio nel capire quanto tutto questo funzionerà, se funzionerà e cosa nel caso andrà a perdere la Lazio, quale sarà il rovescio della medaglia. Va secondo me in questa direzione anche il lavoro sugli esterni, detto che poi sta combattendo con diversi problemi fisici la Lazio in queste primissime giornate. Peraltro a fine primo tempo si è fermato anche Rovella, sono tanti i giocatori. Stavo guardando l'elenco degli indisponibili al momento: Patrick, Gigò, Marusic, Pellegrini, Cataldi, Dele Basciro. Magari qualche domandina sulla preparazione potremmo anche farcela, detto che Rovella è abbastanza injury prone di suo, però sospendiamo il giudizio per ora. Ti dicevo, formazione iniziale un po' dettata dagli infortuni, un po' dettata dalla voglia di aggredire di Gattuso, e quindi torna Nuno Tavares, che sembrava in uscita, gioca titolare ed è stato un fattore in Lazio-Genoa. Dall'altra parte del campo Floriani, Frattesi dal primo minuto al posto di Dele Basciro. Qualche cambio di formazione per rendere una squadra ancora più aggressiva. Io ti dico la verità, a parte ieri, lo sai, ho avuto altri problemi con internet, quindi avevo in mente la visione a doppio schermo, alla fine mi sono dovuto accontentare di uno schermo singolo cercando di prestare massima
1: attenzione. Per favore,
0: attenzione.
1: Regalate un satellite a quest'uomo.
0: No, ma abbiamo risolto.
1: Un satellite dedicato.
0: Grazie agli amici di una notissima compagnia nazionale che hanno avuto un problema esattamente nel mio cap, ecco, nella mia zona. Ma a parte tutto questo, ho visto una Lazio molto più avanti nel lavoro senza palla rispetto a quelle che sono evidentemente le richieste di Gattuso rispetto al lavoro con il pallone. Quindi, fase di non possesso, ripeto, squadra tanto aggressiva, tanto alta. C'è quell'idea di fondo di attaccare velocemente, di sfruttare le corsie laterali, che è forse la parte di campo in cui si riesce a lavorare prima, cioè in cui le idee hanno una presa più rapida. Poi magari ci arriviamo anche per il Torino, per il Milan soprattutto. E poi c'è questa questione di Frattesi, con un Lazio che va veloce, che va a cercare lo spazio in profondità da attaccare, che va a cercare costantemente la verticalità. Avere uno che sa leggere bene gli spazi da invasore come Frattesi diventa fondamentale, perché anche nell'occasione del gol l'attaccante, al punto di riferimento che è Boulaye Dia, fa un taglio sul primo palo, Frattesi lo legge e si muove alle sue spalle. Quindi è sicuramente sfruttato per quello che ha dimostrato di saper far meglio, in cui si è specializzato negli ultimi anni, perdendo tutto il resto, ma al momento non deve fare troppo di tutto il resto.
1: No, spero che non gli venga richiesto, anche perché mi sembra che su questi fondamentali si possa costruire qualcosa di positivo. Non è forse il tipo di calciatore che si può strutturare più di tanto sulle due fasi, su tutti i compiti. Il modo migliore per metterlo a frutto, l'abbiamo visto in tutti questi anni ormai della sua carriera, è quello di farlo stare concentrato su una cosa che poi gli riesce particolarmente bene. Una delle domande che tu ponevi nei nostri appunti era: che scenario possiamo immaginare in termini di contribuzioni offensive per Frattesi? E quindi io mi sono andato a ricontrollare il suo storico per cercare di rispondere a questa domanda. Tolte le prime due stagioni con il Sassuolo, comunque completate con 4 gol la prima, 7 gol la seconda, con l'Inter Frattesi ha una media di XG+90 francamente spaventosa, chiaramente agevolata da un sistema che lo ha utilizzato con un minutaggio ridotto e per fare esattamente quello. La Lazio probabilmente non potrà permettersi di usarlo né con un timing più circoscritto, né diciamo isolando così tanto i compiti individuali, però è chiaro, immaginare una doppia cifra per un giocatore del genere è complicato, ma forse non siamo così lontani, anche perché voglio sottolineare un dato che mi ha abbastanza colpito, non me l'aspettavo. Secondo Understat, ci sono altre fonti che sono un po' in bilico su questo aspetto, e Frattesi è sempre stato in underperformance, quindi per assurdo ha creato ancora di più dei gol che comunque erano tanti.

0: perché colpisce sempre dall'interno dell'area di rigore molto vicino all'area
1: se
0: piccola.
1: Non nell'area, se non dell'area piccola, esatto. Però pure questo è un dato. Io non è esattamente il gancio che volevo fare, però lo dico. Guardando Cagliari-Inter ieri sera, ho notato tantissime volte, almeno due centrocampisti del Cagliari liberi a 7 metri dalla porta non marcati, perché c'è una tendenza delle difese italiane a schiacciarsi verso la linea di porta quando viene concessa la conduzione, solo che a molte squadre, soprattutto della parte destra della classifica, spesso manca la rifinitura, la lettura che fa sì che il giocatore che magari ha puntato il vertice dell'area e quindi ha fatto arretrare Luis Enrique di 10 metri, poi non riesca a pensare lo scarico perché voglio attaccare la porta. Però la Serie A in questo momento storico offre tante situazioni potenzialmente pericolose per chi arriva a rimorchio dalla parte opposta rispetto a dove viene fatta la conduzione in area.
0: Sai chi l'ha capito tutto questo?
1: Chi?
0: Il Como di Fabregas con Maturina, ma ci arriviamo. Si dovrà parlare tanto di Napoli-Como, è stata una delle partite più interessanti, più ricche di spunti. Guarda, prima di passare a Cagliari-Inter, vorrei completare anche sul Genoa, perché insomma della Lazio abbiamo detto, e aggiungo io di giocatori vicini di cui magari è un po' più semplice ipotizzare una doppia cifra, oltre a Pinamonti, perché lo immagino messo in campo senza troppi ballottaggi, lo immagino anche rigorista magari, vedo forse Frattesi più vicino di tanti altri, più vicino di Zaccagni, più vicino di Isaksen in questo momento, quindi occhio, insomma, visto che siamo anche in periodo di aste.
1: Zaccagni si è fatto tutta la stagione nervoso come ha fatto Lazio-Genoa, io temo che salterà almeno 5 partite per rosso diretto, cioè,
0: ma io vedo
1: non,
0: tanti
1: si può,
0: giocatori,
1: non si può arrivare così ad agosto,
0: ma io vedo tanti giocatori nervosi, ma non so per quale motivo. È una tendenza, ecco, è corretto anche dirla forse, mettiamo quest'altra bandierina, parliamo dei gol, dei pochissimi pareggi, solo uno fin qui, parliamo anche di giocatori nervosi, perché secondo me gli arbitri in qualche occasione hanno dovuto davvero chiudere gli occhi per non rovinare tra virgolette una partita, poi magari arriviamo anche alla situazione della Fiorentina con Jimenez.
1: Però le urla anche dell'arbitro in Lazio-Genoa, cioè gli ultimi tre, cioè il recupero l'ha passato ad urlare in faccia a Zaccagni per non doverlo espellere, cioè occhio.
0: Sì, tra l'altro mi fai aprire e chiudere questa polemica rapidissima, guarda, vado su Cagliari-Inter, tu lo sai che io ce l'ho tantissimo contro i richiami pesanti da parte degli arbitri, nel senso, quante volte devi dire ad un giocatore, quando ci sarà, perché ancora non c'è stato un calcio di rigore, di restare fuori dall'area perché altrimenti devi annullare, ad un portiere di non muoversi, lascia ai giocatori fare il loro lavoro, se poi sbagliano pagano, ok, siamo d'accordo, è una polemica, una crociata che porta avanti
1: la classica polemica da docente delle scuole medie, cioè letteralmente lo stesso discorso, cioè li devi trattare in quel modo, se no
0: perfetto, io
1: si prenderanno
0: impazzito.
1: Tutta la corda che gli dai.
0: Sono impazzito, ieri Cagliari-Inter, mancava 40 secondi, 50 secondi, calcio d'angolo per il Cagliari, l'arbitro non fa battere per andare a parlare con Caprile, perché era troppo vicino a Martinez,
1: una follia.
0: Si perdono 20 secondi e poi fischia tipo a 56.
1: 5 secondi prima.
0: Sì. Non ha senso, cioè io sto perdendo 20 secondi perché tu hai deciso di dover richiamare un giocatore che a parte dovrebbe sapere quello che sta per fare, ma ipotizzando che non sia così, e può darsi, ormai non mi sorprende nulla, gliela fa pagare, fa un blocco a Martinez, fischi punizione, è finita la partita.
1: Sì. Cioè, qual è la cosa peggiore che può succedere se tu non glielo dici? Che poi c'è la polemica, ma non era, cioè hai paura di come sanzionerai il blocco, cioè parti prevenuto che
0: ma tanto
1: è un argomento
0: lo fischierebbe comunque, ma lo fischierebbe comunque, certo. Quindi tu hai questa idea,
1: ma auguratamente il Cagliari segnasse, capito?
0: Fischi, lo so.
1: Però capito, cioè si vede che c'è tutta questa macchinazione mentale
0: dietro
1: quel comportamento.
0: Siamo già nell'autotutela che va a sconfessare però il fischio di Genoa-Napoli della scorsa settimana.
1: No,
0: poi ogni arbitro
1: non mi ci porterai, porterai, mi hanno detto che non devo parlare degli arbitri, ho ricevuto minacce dove mi è stato detto che visto che gli arbitri non vogliono parlare di se stessi, nessuno deve poter parlare degli arbitri.
0: Ok, pensavo visto che gli arbitri non vogliono parlare di noi.
1: Chiaramente non minacce da parte di arbitri, ci tengo a puntualizzare, non vorrei mai che si fraintendesse.
0: Hai fatto bene, non creiamo un clima ostile. No, torno sul Lazio-Genoa e chiudo anche sulla squadra di De Rossi, un po' nervoso anche nel post-gara, si è visto solo dal primo minuto al posto di Amorim per mettere anche centimetri, ha provato con gli esterni invertiti, quindi Norton Caffi a sinistra ed Ellerson a destra, continuo a non vederlo tanto Norton Caffi a sinistra, avrà sicuramente fatto valutazione

0: Giovanni De Rossi su rispetto all'avversario, però quando arrivi sul fondo, se sei costretto a rientrare sul destro e sei lento perché non ha quella velocità nel breve per spostare il pallone e liberarsi spazio sufficiente per crossare bene, oppure devi andare sul fondo e crossare di sinistro, spesso male, forse c'è un problema. Ma il problema principale è che il Genoa, lo dicevamo anche ieri poi commentando la partita, è rimasta esattamente la squadra dello scorso anno, senza anche Malinowski, con delle alternative che sono giocatori che anche laddove poi fossero importanti, e su molti francamente io non ho strumenti per esprimermi, non posso inventarmi una conoscenza, li devo vedere, li ho cercati, qualcuno l'ho analizzato meglio di qualcun altro, ma è difficile. Sono giocatori arrivati da diversi contesti che hanno bisogno di tempo. Guardavo alla panchina, escludendo quelli che poi sono entrati a gara in corso, sono tutti nuovi, tranne Otoa, Aaron Martin, ma si continua a parlare di mercato, è una follia che non sia cruciale in questa squadra, e Sabelli che resta in panchina, ma insomma è anche un po' più grande, ha un ruolo forse diverso nello spogliatoio. Il Genoa non va, fa un tiro in tutto il primo tempo, ne fa 7 nel secondo, ma 6 sono arrivati dopo il 75esimo, quando cioè si prova una squadra ultra offensiva, prima con una sorta di 3-5-2 con Baldanzi e Messias mezzali, e poi 4-4-2 super offensivo mettendo anche un'altra punta anche lì appena arrivata. La vedo molto indietro, quindi blocco storico, blocco squadra dello scorso anno sì, potrebbe essere un vantaggio, ma la rovescio è anche una squadra che non è migliorata, e adesso dopo Napoli e Lazio avrà il Como, poi Frosinone e Parma fino alla sosta, e saranno importanti Frosinone e Parma.
1: Sì, anche perché il Frosinone, al di là del risultato con la Fiorentina, ma stiamo già proiettandoci avantissimo, mi sembra che abbia le idee molto chiare su come giocare, e forse anche uno stato atletico di forma per il momento un pelino migliore. È chiaro che manca ancora un po' di tempo per arrivare a quella gara per il Genoa, nel frattempo ci sono altre difficoltà di cui preoccuparsi. Non troppo rumore sul mercato, per quanto forse qualche considerazione sarebbe da fare per coprire dei compiti specifici che attualmente in rosa non sono coperti, però la situazione è complicatina.

0: Un'altra partita che si è giocata ieri sera in contemporanea proprio con Lazio-Genoa è stata Cagliari-Inter, finita 0-1, 6 punti anche per l'Inter al momento nel gruppetto delle 4 squadre in testa alla classifica. Conferme per il Cagliari, conferme da parte di Pisacane, lo stesso 11 della prima giornata. Fa un qualcosa di diverso Chivu, forse a partire da qui, dentro Pavar, dentro Sucic, dentro Luis Enrique al posto di Diouf, sempre Lautaro dietro Esposito, ma anche poi a gara in corso abbiamo visto diversi giocatori, alcuni dei quali diciamo abbastanza evidentemente fuori forma, penso a Marcus Thuram, però ancora più minuti per Stones, debutta Jones, ma lo stesso Pavar schierato dall'inizio. Insomma, credo ci sia in questo momento la volontà di Chivu di portare in condizione più giocatori possibili, sfruttando proprio l'ampiezza della rosa per avere poi un vantaggio, magari in autunno sì, ma magari anche a stagione inoltrata. Puoi permettertelo, se hai una squadra così forte, puoi permettertelo in certi contesti, puoi permettertelo se Çalhanoğlu fa 2 su 2, due partite che minuti con dei tiri da fuori area. Occhio però, perché comunque all'interno di una partita che l'Inter domina dall'inizio alla fine, rischia qualcosina negli ultimi minuti. Non che abbia giocato male, non che abbia concesso troppo perché stava male in campo, ma se tieni la partita con un solo gol di scarto, ci può anche stare che emotivamente, fisiologicamente, negli ultimi minuti l'avversario fa qualcosina in più e tu magari anche un po' per paura di veder crollare tutto ti chiudi nella tua area di rigore.
1: Il tuo giudizio è particolarmente morbido dal mio punto di vista sull'Inter. Sicuramente si è vista la volontà di gestire e anche di provare delle cose abbastanza diverse, non fosse altro soltanto avere gli esterni sulle fasce corrette, non avere tutto quel movimento che nella prima giornata si è generato giocando a destra a piede invertito, che ha fatto una grande differenza per sbloccare un attimo la fase di non possesso contro il Monza. Non sono particolarmente entusiasta di come, al di là del non chiudere la partita, l'Inter ha gestito le transizioni negative nel corso del secondo tempo. C'è stata secondo me un po' di supponenza nella convinzione che il Cagliari avrebbe sempre concesso un recupero alto all'Inter. Nel momento in cui la squadra di Pisacane ha capito di poter palleggiare, ha letteralmente fatto a fettine la riaggressione dell'Inter e i cambi non hanno aiutato, perché evidentemente erano stati istruiti da Chivu con un'intenzione di gestione, quindi non sono entrati forti sull'avversario. E che hai riuscito tante volte dalla propria tre quarti palleggiando e mandando letteralmente a spasso prima Thuram, la cui prestazione è stata la classica prestazione di Thuram ad agosto, e poi
0: vuole essere buoni.
1: Diciamo che se togli Esposito perché hai bisogno di una punta che sappia un pochino di più legare il gioco e andare a contendere il primo possesso agli avversari, e letteralmente Thuram corre meno di più Esposito, non ha avuto senso fare il cambio, cioè avrebbe avuto più senso mettere Bonny per l'applicazione che gli abbiamo visto nell'ultimo quarto d'ora contro il Parma. E per carità, magari ti dice bene, Thuram prende una volta la profondità e segna dopo 5 minuti che entra, però secondo me ha dato un segnale, cioè sono stati i cambi il cui atteggiamento ha incoraggiato il Cagliari. Lo stesso Jones, molto pulito nel palleggio quando il Cagliari cedeva il possesso all'Inter, ma sempre un filino remissivo, non si è voluto prendere tanti rischi, si è visto molto e molto meglio Sucic, nella capacità uno di guadagnare metri in conduzione e due di aumentare il ritmo del possesso quando la palla passava dai suoi piedi. Per un calciatore con lo status che ha Jones, mi aspetto che entri in campo con quel tipo di anche carattere. Invece si è spesso fatto aggredire dal Cagliari. Chiaramente è un momento diverso di partita rispetto a quello, certo, in cui c'era in campo Sucic, però devo comunque annotarlo perché sono aspetti su cui Chivu dovrà lavorare. Non mi è parso

rimasto particolarmente contento di molte cose. Il fatto che Pavard dei tre dietro forse sia stato il migliore è anche sintomatico di qualche distrazione di troppo sia di Bastoni sia di Akanji. In generale non è stata una gara approcciata secondo me in maniera corretta.

0: diverso ci avrebbe nascosto tutte queste ombre. Fosse finita forse 4-0, forse ci saremmo accorti di meno, ma chiaramente c'è qualcosa che non va, che con il Monza non si era visto.
1: Però forse non finisce 4-0 proprio per quella tenuta mentale un po' meno centrata, quella che stavi sottolineando anche tu, perché poi dobbiamo dire questo, per certi versi riprendo il discorso fatto lunedì scorso in post Frosinone Juventus. Se tu produci tanto non si può dire che non hai fatto una buona partita anche tatticamente, se però poi ti divori le occasioni, un po' sta nei singoli, un po' magari sta in un approccio mentale che non è totalmente centrato. Non parlerò mai di fame, te l'ho già detto e te lo ripeto, però l'Inter crea tantissimo. E a me la cosa che ha sorpreso è che dopo che Çalhanoğlu ha aperto la gara, il Cagliari ha provato a fare qualcosina in più e lo ha fatto per 40-50 minuti al centro della gara in maniera molto sconnessa, prima di capire poi un po' meglio negli ultimi minuti come organizzare, anche aggiungendo il peso offensivo, un peso offensivo maggiore. In quel momento, in una squadra fortemente squilibrata, l'Inter trova con facilità la via della porta, perché molto spesso giocava da dietro, andava direttamente su Esposito con palla lunga, sponda, verticalizzazione, attacco in campo aperto, calcia 16 volte nel primo tempo, tanto per contestualizzare, il Cagliari 0 e crea 1.74 XG solo nel primo tempo. Nel secondo 15 tiri, 2.17 XG, a 10 tiri il Cagliari ne fa meno di mezzo in tutto il secondo tempo, peraltro 5 tiri su 10 del Cagliari arrivano dopo l'80esimo, negli ultimi 10 minuti più recupero. Sono 3 grandi occasioni mancate nel primo e 3 grandi occasioni mancate nel secondo tempo. Sorprende in assoluto come dato, sorprende ancora di più perché invece l'Inter aveva fatto e fa comunque tendenzialmente del cinismo è una delle armi più forti a sua disposizione, arma che aveva utilizzato, che ha di fatto utilizzato anche in questa partita, perché il gol di Çalhanoğlu arriva credo al secondo tiro in porta da fuori, da una posizione comunque complicata anche per i due avversari che aveva davanti, eppure la gara si sblocca così. È mancato tutto il resto nel terzo offensivo.
0: Sì, anche perché nel terzo centrale invece si sono viste cose molto positive, ecco, dicevamo luci e ombre. Chiaramente il primo tempo è stato agevolato da una presenza quasi nulla del Cagliari in campo, che ha cercato veramente quasi solo di contenere, limitare i danni, ci è riuscito, però ecco, l'Inter del primo tempo ha viaggiato ad un'intensità e con un interscambio di posizioni di alto livello. Il fatto che pronti via, rientrati in campo, fossero tutti totalmente immobili all'interno di quello che era l'impianto 5-3-2 in fase di non possesso, ha creato, secondo me, non pochi problemi. Tra l'altro, dicevo, Pavard, ottima prestazione complessiva, la gestione di Fadera in marcatura ripartita tra lui e Luis Enrique, bel problema. Se ti entra un'ala che dribbla e vai totalmente nel pallone, tanto che prende il fondo una decina di volte nell'ultima mezz'ora di partita senza mai trovare qualcuno in grado di accorciare in maniera efficace, occhio, perché dove la vuoi usare questa cosa? In che situazione vuoi usare questo 11 di partenza a ottobre-novembre? Perché se lo vuoi usare in campionato contro un'altra squadra, contro il Parma, magari ti va bene. Vuoi usarlo in una partita meno importante in Europa, lì di gente che dribbla e punta ce n'è. E quindi sono tutti singoli fondamentali di gioco che secondo me andranno capiti bene prima di pensare le rotazioni che inevitabilmente ci saranno.
1: Comunque ti posso dire, Fadera veramente scomodo come giocatore. Si è visto già, già
0: se solo segnasse, se solo... Tra l'altro secondo me, posso dirti, sottovalutato come tiratore? Cioè secondo me tecnicamente non ha forse la forza di calcio, ma tecnicamente calcia meglio di tanti pari ruolo che sono considerati più forti di lui.
1: Questo sì, non ruba mai l'occhio secondo me, nel senso, guardando bene le partite, capendo anche il lavoro importante che fa spesso in conduzione, l'attenzione senza palla, è molto applicato e mi rendo conto che non tirando da 30 metri magari due volte a partita e sfiorando anche casualmente la porta passa meno al tifoso comune, ecco, se ne parla meno, finisce pochissimo negli highlights, anche perché spesso è lui che crossa, ma la voce del commentatore è già su quello che è successo prima o quello che succederà subito dopo con la conclusione, e questo lo fa dimenticare molto. È chiaro che non sia un profilo da metà alta della classifica, però in una squadra come il Cagliari diventa tanto tanto utile, soprattutto perché si abbina a una composizione offensiva particolare, perché Adopò a me continua a piacere, però è

0: è comunque una collocazione strana quella che gli sta trovando Pisacane, con tutto che la sta portando avanti dallo scorso anno.
1: Chiaramente vuole trasformarlo in Kessié. Cioè, sono anni che cercano di trasformarlo in Kessié, ci stanno quasi riuscendo. Tra l'altro, il gol che fa col sinistro è quasi un tiro alla Kessié, il gol che viene murato da Bissek, che quasi fa pareggiare il Cagliari.
0: Ti posso avrebbe dire, senso, non male, secondo me.
1: Il problema è che gioca troppo largo. Chi si ricorda Kessié, Kessié è uno da corsa nel binario del mezzo spazio, perché poi deve tirare da posizione centrale, deve giocare quasi alla Frattesi il Kessié di turno. Invece dopo deve fare quello che fa Fadera senza avere la gamba di Fadera e poi venire dentro al campo e poi attaccare l'area di rigore. Date un po' di tregua a quest'uomo.
0: Perché serve un centrocampo a tre. Il problema è che poi dovrebbe uscire uno tra Wings e Romano.
1: No, è chiaro. Però a sto punto provalo trequartista. Provalo centrale, non provarlo nel 2-1. Vabbè, ci arriveranno, anche perché Borrelli non può non giocare.
0: Vabbè. Fadera da una parte, Daniel Maldini dall'altra, magari alternato a Fazzini con compiti diversi. Comunque sull'Inter chiudo solo citando Di Marco: 7 occasioni create e 0 contribuzioni. Questo è abbastanza indicativo rispetto ai discorsi che abbiamo già fatto. 0.39 XG, 0.69 XA. Un ulteriore step comunque quello di Marco, che continua a calciare e a crossare con sempre più semplicità anche con il destro.
1: Tra l'altro mi limito a dire ottimo anche il recupero, transizione negativa. Di Marco non sempre è stato presente nelle scorse stagioni, quando c'era un po' da correre all'indietro e magari cercare di fare una lettura un pochino, come dire, rischiosa sull'attaccante esterno che andava verso il fuori. Invece in un paio di circostanze è stato decisivo e anche compensato forse qualche indecisione di troppo di Bastoni, che per aiutare Akanji rimaneva sempre molto stretto.

0: arrivo dell'Inter, che quindi si conferma ancora in vetta alla classifica pur con una prestazione un po' più opaca, passiamo forse a quello che era conclamatamente il big match di giornata. Ha avuto uno sviluppo da big match, se mi consenti questa considerazione, Michele, perché Napoli-Como, al di là della vittoria esterna del Como, è stata una partita con molti volti e non era scontato, secondo me, ai blocchi di partenza.
1: È una partita interessantissima, è stata una partita interessantissima. Ho due pagine di appunti, come vedrai anche in questo momento.
0: Mi troverò costretto a censurarti ancora una volta.
1: No, in realtà, guarda, ho iniziato a scrivere, cioè ho seguito il flusso. Tra l'altro, scrivevo anche male, poi l'ho dovuto correggere perché mentre guardavo la partita continuavo a scrivere senza guardare il telefono né il computer. Però l'ho scritta peraltro in ordine cronologico, però devo dire che le cose poi rileggendole hanno trovato una loro collocazione nello sviluppo gara. Parto dalla formazione, che poi mi si lega alla dichiarazione finale post partita di Allegri. È un 3-5-2 in progress, perché intanto il primo che abbiamo detto, la prima analisi che abbiamo fatto è: occhio, perché Spinazzola interno con Alisson Santos davanti fa un po' fatica, e quindi via Spinazzola dentro Olivera, anche via Alisson Santos, pensando forse agli ultimi 30 minuti, cosa che poi effettivamente è accaduta, dentro Lang, che è stato anche uno dei più positivi. Fabregas mantiene la stessa struttura, sceglie solo di partenza da Cugna al posto di Perrone, quindi confermatissimo Miglia, che continua ad essere lì al centro della squadra come se ci fosse da anni, e Diao al posto di Jesus Rodriguez, con Diao a destra, Paturina che parte leggermente largo. Questo leggermente, secondo me, fa abbastanza differenza, perché in realtà i movimenti di Baturina e Nico Pass sono anarchia pura e sono completa lettura degli spazi, e di spazi ce ne sono, e se di spazi ne lascia tanti anche il Napoli, anche una squadra di Allegri, occhio al Como quest'anno per la maturità.
0: Sì. Tra l'altro Baturina alla Rodrigo Mora, vabbè, niente, mi sono lanciato troppo avanti, ho esagerato, però il discorso di giocare vicini ha aiutato tutti. Lo stesso Nico Paz, su cui si era costruita la gabbia, è riuscito un po' di più a giocare il pallone, pur nello stretto, pur sempre con tre uomini intorno, perché c'erano altri a cui pensare. Tra l'altro annoto quanto è stato detto in telecronaca durante la partita, cioè il fatto che Allegri si è reso subito conto che nessuno riusciva a tenere Baturina, perché nessuno capiva di chi fosse la competenza. Anche dopo il gol, in un paio di occasioni si ritrova Olivera a sinistra, che l'ha inseguito per tutto il campo ed è totalmente uscito dalla disposizione della linea difensiva. E occhio, perché sia coi riferimenti a uomo sia coi riferimenti a zona questi scambi di posizione fanno male.
1: A me, guarda, torno sul tema della maturità. Detto che una parte di me si è persa quando hai menzionato Rodrigo Mora, perché ho pensato: quindi potrà essere in gara anche per il primo Pianucci? Poi ho pensato no, perché in realtà Roma-Fiorentina ha calciato una volta nello specchio ed è che ha parato, quindi Rodrigo Mora è già out per il premio Panucci di quest'anno.
0: Quest'anno niente premio Panucci, mi sa, caro Michele, perché tirano tutti troppo.
1: Sì, e i portieri parano, almeno qualche portiere, ecco, Monza escluso. Resto sulla maturità, perché sicuramente il lavoro che fa il Como con il possesso nella metà campo avversaria e sulla tre quarti nello specifico è veramente importante, è interessantissimo da vedere. Una squadra che si è evoluta tanto, ha messo una capacità di palleggio superiore anche a quella dello scorso anno, e lo fa anche quando l'obiettivo primario diventa difendersi, come negli ultimi minuti, ma ci arriviamo. È stata preparata dall'inizio come una partita di possesso da parte di Fabregas, possesso anche a ritmi bassi. Tu citavi la cronaca, è stato ribadito più volte il caldo asfissiante che faceva al Maradona, e ne aveva parlato anche Fabregas, sottolineando proprio come fosse importante gestire l'energia, andare a risparmiarsi in certi momenti di gara, non andare sempre a mille. E quindi il Como tiene il possesso,

0: e palleggia anche piano. Il Napoli come idea di base si chiude, aspetta la riconquista e poi va a lungo a cercare Højlund. Il problema è che spesso Højlund è l'unico della metà campo avversaria e spesso si trova tra Chalobah e Ramon, che lavorano bene in coppia.
1: Sì.
0: Lo scrivevi tu nel gruppo Telegram quando commentavamo la partita, peraltro se volete canale Telegram 00 podcast, da lì nelle info il link al gruppo d'accesso in cui parliamo anche di fantacalcio, ma soprattutto parliamo di partite H24, parlavi dell'invasione, della differenza dell'invasione nell'area di rigore, e io nello stesso momento stavo prendendo questo appunto: come occupa l'area di rigore il Como? E qui arriviamo alle difese che si schiacciano, perché il Como sfrutta sempre i primi movimenti, che sono magari di Diao laterale, di Duvikas, ma anche di Vaje, che arriva molto spesso per schiacciare la linea di difesa il più vicino possibile all'area piccola, e poi si libera quel cuscinetto tra dischetto del rigore e il limite dell'area in cui arrivano a rimorchio i giocatori. Ma un conto è se arriva il mediano di rottura con una non troppo squisita qualità balistica, un conto è se lì ci va Baturina. E la differenza è esattamente quello che succede al 17esimo con il Como che passa in vantaggio.
2: Lasciami anche dire che più di qualcuno nelle ultime ore ha sottolineato alcune indecisioni del reparto difensivo del Napoli nell'affrontare queste azioni. Sicuramente la lettura che fa Olivera sulla palla per Diawara è abbastanza problematica. Tra l'altro tu l'avevi appuntato nella definizione della formazione iniziale. Faccio veramente fatica a vedere Olivera titolare per 30 partite in questa rosa, con il tipo di centralità che il suo ruolo in costruzione ha per il Napoli, perché non ha né la gamba per fare da solo e progredire e superare la metà campo, né la precisione nei passaggi nello stretto per agevolare una chiusura di triangoli, per fare la salita che il Napoli avrebbe voluto provare senza mai quasi riuscirci nella partita. Abbiamo già parlato di Gutierrez nella scorsa puntata e in quella ancora prima. A me meraviglia che nessuno si ponga il problema del fit tecnico tra i calciatori che ha a disposizione il Napoli e dove dovrebbero essere disposti in campo e dove dovrebbero ciascuno giocare.
0: Anche perché passando a tre quel lavoro lì non può farlo nessuno, neanche i difensori centrali, nel senso il Napoli non ha Pavlovic, magari vai a perdere qualcosa tecnicamente ma guadagni di strappo in conduzione, in propensione offensiva, cioè Di Lorenzo, ma è dall'altra parte.
2: No, esatto, dico Olivera da terzo fa un lavoro molto diverso di Lorenzo da terzo, e ammettiamo anche che a un certo punto Olivera diventi il terzo titolare del Napoli, chi diventa il quinto? Perché non può essere Lang, non può essere Alisson Santos, non può, certo, venire così tanto incontro a prendere il possesso per poi scaricare su McTominay, che a sua volta si è abbassato tantissimo perché qualcuno deve venirsela a prendere la palla giù. È un problema, e secondo me il Napoli ha anche il problema emerso abbastanza evidentemente nell'occasione poi del secondo gol del Como, che nessuno dei centrocampisti ha i tempi e le letture degli spazi da regista puro. Non ce l'ha Anghissa, non ce l'ha neanche McTominay, o meglio, certo, magari ce l'hanno, ma a che prezzo a tenerli così bassi?
0: No, quindi no.
2: Il problema diventa non più con che modulo giochi, ma che prezzo ha cercare di giocare come una squadra che palleggia, se poi quando la palla arriva dalla parte opposta tutti i tuoi calciatori tecnici li hai spesi per venire, per uscire dagli ultimi 20 metri tuoi.
0: Tra l'altro, scusami, siamo tutti abbastanza d'accordo che il Napoli in tempi relativamente brevi si metterà tre di partenza dietro?
2: È ok.
0: Ok,
2: e non questo lo posso anche capire.
0: Non potendo scartare Di Lorenzo come terzo a destra, sicuramente la coppia non sarà Di Lorenzo X Olivera, proprio per caratteristiche, lì ci andrà un difensore.
2: E quindi, a meno che poi nei cinque di centrocampo non ci sono due mediani, ma il Napoli non ce l'ha due mediani difensivi che consentono a Di Lorenzo e Olivera di salire. Ma non la vedo questa cosa.
0: È anche troppo sbilanciata dal punto di vista di centimetri. Immagino la difesa dell'area piccola con Di Lorenzo, Olivera e Rachmani e Badiashile, insomma è davvero complicata. E Buongiorno comunque, laddove poi recuperato pienamente, integro eccetera, ha una tecnica migliore in uscita, ma non ha neanche quello strappo palla al piede in conduzione per creare qualcosa che possa scompensare magari le marcature degli avversari. Sulla fase di costruzione sono d'accordissimo, il lavoro in uscita di pulizia nel Napoli possono farlo Lobotka, Gilmour e De Bruyne. Fine.
2: E Lobotka andava in conduzione offensiva però per cercare di stressare la, certo, se-

0: separazione dei reparti del Como. Però se tu Lobotka lo mandi lì avanti, cioè non è un rifinitore offensivo Lobotka e non è un costruttore McTominay. Lo fai perché? Perché gli avversari si aspettano che lo faccia McTominay e allora lo fai fare al tuo mediano di riferimento? Non lo so, mi è sembrato un voler cercare un po' di scherzare con il Como, situazione che nel primo tempo ha anche prodotto delle occasioni pericolose per il Napoli, che va detto, per assurdo, meglio offensivamente che difensivamente in questa partita, da ogni punto di vista, come forse già l'anno scorso, tra l'altro.
1: Il per assurdo secondo me certifica tanto. A questo punto l'unica soluzione che vedo è reinserire Milinkovic-Savic e giocare a lancioni, alzando direttamente anche Sam McTominay. Tanto superata la metà campo vanno comunque in area accanto ad Højlund, tanto vale metterci dall'inizio e cercarli con il rilancio del portiere.
0: Ha senso.
1: Anche perché le azioni che ha prodotto il Napoli sono state a volte frutto del caso. Nel secondo tempo ce n'è una con un paio di rimpalli e poi arriva il tiro di Oliveira. Anche nel primo tempo il gol di Højlund alla mezz'ora è un gol estemporaneo per quello che stava dicendo la partita, perché il Como riusciva comunque a difendere bene anche nella propria metà campo, anche in situazioni di possesso prolungato da parte del Napoli. Ma quello che fa Højlund è un gran gol, è un gol d'attaccante autosufficiente ed è forse l'unico tipo di gol che si può fare in un big match se si è allenato da Allegri. Poi lui sta crescendo in questo, io segnavo il dato lo scorso anno, fa 12 gol e 5 assist. Quest'anno magari possiamo ipotizzare cifre simili, però
0: sì,
1: dovrà anche ingegnarsi
0: nelle marcature. Sì. Ma se fossero 16 gol, 3 assist, non mi sorprenderebbe, anche perché se sei autosufficiente vuol dire che è anche più improbabile che tu abbia la tendenza a scaricare per il compagno, ammesso che ci sia il compagno in area di rigore.
1: Certo.
0: Comunque Como gestisce poi bene il secondo tempo e il vantaggio, si abbassa un filino troppo senza mai rischiare esageratamente e fa forse un secondo tempo da non dico da squadra di Allegri, però da squadra che sa difendere senza dare l'impressione di essere spaventata, e forse un filo troppo conservative le scelte di Fabregas, soprattutto non tanto per l'ultima mezz'ora ma per l'ultimo quarto d'ora. Mi sarei tenuto un'opzione in più per provare, diciamo, a rompere il ritmo, e comunque è tutta esperienza, cioè, sì, non è una squadra, è una squadra che ha difeso bene lo scorso anno ma non ha difeso in questo tipo di partite così mai, quindi è un ulteriore passo in più.
1: Pensiamo a entrarsi su Rodriguez ad un certo punto, ti dico la verità.
0: Secondo me non è considerato abbastanza intelligente per tenere il possesso.
1: No, ci sta. Infatti la direzione di Fabregas poi tatticamente con le sostituzioni va esattamente lì. Cioè lui inserisce difensori, perché l'unico realmente in difficoltà in fasi di difesa posizionale è stato Couto. Tant'è che Lang prima, ma anche Alisson Santos sono stati due fattori per il Napoli, forse le due uscite, i due sviluppi offensivi migliori di tutta la partita, quelli che sono riusciti a creare più pericoli, e la risolve mettendo Smolcic, ma entra anche Kempf. Quindi il Napoli piano piano aumenta il peso offensivo, perché al 56esimo entrano De Bruyne, Spinazzola ed Alisson Santos, e quindi si ritorna al discorso della scorsa settimana per noi: De Bruyne sulla tre quarti non da invasore, e quindi una maggiore pulizia nel giro palla nella tre quarti centrale. Chiude addirittura 4-2-3-1 con De Bruyne e Lobotka davanti alla difesa, Politano, Neres, Alisson Santos, Lucca poi proprio nell'assalto finale. Però il Como reagisce bene, secondo me Fabregas neanche ti dico si snatura, perché poi ci è passato in conferenza stampa, ha detto di aver appreso anche dagli scontri con Allegri lo scorso anno, no? 5-4-1, si potenzia l'area di rigore soprattutto su situazioni statiche, su cross, che è stata forse l'unica arma, no? Realmente ripetuta dal Napoli nel corso degli ultimi minuti, in momenti anche concitati, il tentativo di servire in un modo o nell'altro Lucca per qualche sponda. Però poi i quattro centrocampisti che mette davanti inizialmente sono Nico Pass a destra, Gaccheria a sinistra, c'è Dacugna, c'è Miglia, c'è poi Perrone se non sbaglio è entrato, aumenta il possesso lì, cerca di consolidare il possesso per non consegnarsi totalmente agli avversari, tant'è che poi il Napoli crea qualche mischia nel finale ma non crea neanche così tanto. A me è piaciuto tanto per questo, e vorrei sottolineare che tante volte abbiamo visto palla a terra, Butes, quindi palla in gioco, i fischi del Maradona, il Napoli che non pressava, Butes che a un certo punto vedeva lo scarico tra le linee e andava, e Fabregas che impazziva cioè Fabregas avrebbe voluto palla a Butes fino a che un Højlund di turno non si sarebbe posizionato a 2-3 metri per trovare ancora più spazio dalla parte opposta.
0: Sì.
1: È fastidiosissimo il Como, fastidiosissimo, perché sa quello che fa, lo fa anche bene.
0: Anche tra l'altro annoto l'unica forse intervista al rientro dagli spogliatoi con un qualche significato tecnico-tattico che ho sentito nell'ultimo anno e mezzo. Rientro per il secondo tempo, fermano Diao, che invece di rispondere a dobbiamo mettercela tutta, dobbiamo essere coraggiosi come solitamente vengono istruiti, sostanzialmente condivide il piano tattico del secondo tempo, e cioè dice l'allenatore ha detto se possiamo andare in verticale andiamo in verticale, altrimenti teniamo la palla finché non ce la tolgono.
1: Infatti, se
0: che comunque no, cioè te la dice lunga, cioè Fabrica si rientra e dice allora adesso noi rientriamo in campo, se possiamo andare a segnare segniamo, altrimenti teniamo la palla noi tutto il tempo possibile.
1: Ma se non sbaglio era Davide Bernardi,
0: lo dice il giornalista. Sì, sì.
1: Di The Zone. La cosa che mi ha fatto impazzire è che secondo me non se l'aspettava neanche lui. Tant'è che tu di solito vedi domanda flash e il giocatore già va via.
0: Lui, no?
1: Gli fa una seconda domanda proprio perché sì. Stava rispondendo tatticamente.
0: Cioè, quando mi ricapita.
1: Sì, sì, sì. No, bello, bellissimo. Molto carino. Guarda, chiudo sulle interviste prima di completare anche con Napoli Como, perché tanto è particolare che il Napoli non abbia capito il momento per come è arrivato al pari di Højlund e pochi minuti dopo regala il gol del nuovo vantaggio a Tuvikas, al di là dell'attitudine, della capacità di uscita, di giocare sotto pressione vicino al proprio portiere. Anghissa fa una cosa che non esiste, il modo con cui tratta quel pallone, e lì sposo Allegri, quella è proprio percezione del pericolo, manca la percezione del pericolo in quella giocata. Poi non so se in assoluto mi sembra un po' una apripista verso un 3-5-2, e sottolineo numericamente la partita da big che fa il Como, perché chiude con 58% di possesso palla, ma nel primo tempo siamo al 65, 21 tiri, un XG. Il Napoli chiude con 13 tiri, 1.35 XG, ma un XG arriva sostanzialmente da 4 tiri nell'area piccola. C'è stata una doppia occasione al sesto minuto con Lang e McTominay, se non sbaglio, e un'altra abbastanza grande è la girata di testa di Luca al 90esimo che c'entra pienamente Butes, gli mette il pallone tra le braccia. Fine. Quindi il Como concede, sì, crea neanche tantissimo, ma lo fa nei momenti giusti, sfrutta gli episodi, ed è una vittoria da big.
0: Ora ti leggo questa dichiarazione.
1: Vai.
0: Abbiamo tirato tanto in porta, la differenza la fa la cattiveria con cui attacchi e soprattutto con cui difendi. Abbiamo preso due gol che con più attenzione e cattiveria sarebbero stati evitabili. Per fortuna siamo alla prima giornata, abbiamo tempo per lavorare. Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso, fino a questo momento abbiamo lavorato bene.
1: Cos'era, Milan lo scorso anno?
0: Massimiliano Allegri dopo Milan Cremonese del 23 agosto. Dobbiamo aumentare la percezione del pericolo.
1: Poi se non sbaglio il Milan non ha più perso però fino a sì. Marzo, qualcosa del
0: però,
1: genere.
0: Esatto, quindi lui che cosa fa? Gli fa iniziare, gli fa letteralmente morire di paura. E poi sul terrore costruisce.
1: Era tutto calcolato.
0: Il proprio rendimento difensivo.
1: Io vi ho dato fiducia, non l'avete ripagata. Ora si va a tre. Comando esatto. Io. Però possiamo dire Napoli campione d'inverno.
0: Vi ho fatto
1: d'inverno.
0: Fare quello che volevate. Esatto.
1: Napoli campione d'inverno. 26-27.
0: Più 20 sulla Juventus, di cui adesso parleremo.

0: Anche perché citavi poco fa le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, io provo ad andare, mi porto avanti nel tempo, vado nel futuro e penso alle dichiarazioni di Luciano Spalletti laddove la dirigenza della Juventus dovesse decidere di prendere uno tra Zizé e Voltemade. Ora, detto che immagino, spero, credo che Spalletti li conosca, non sono loro gli attaccanti grossi e forti d'area di rigore, quindi se dovessero essere presi per far quello Spalletti impazzirà. Io lo dico in anticipo, Voltemade è un fenomeno, è altissimo, è grossissimo, ha un hype pazzesco, ma è un trequartista che non sa di esserlo perché ha un fisico particolare, ma anche Zirze, al di là dell'anno stratosferico che fa con il Bologna, è sempre stato un attaccante che magari si mette in mostra per il filtrante di tacco dal limite dell'area a premiare l'inserimento di un esterno, non esattamente quello che si gira, che si trascina dietro un marcatore e conclude alle spalle del portiere. Ecco, questo è un po' il discorso.
1: Ma non credo sia un caso che si parli di questi profili in maniera un po' più insistita dopo la prova quantomeno controversa di Jonathan David utilizzato in quella porzione di campo. David, che invece non è un trequartista, sveliamo questo piccolo segreto a Luciano Spalletti e anche ai tifosi della Juventus che sono rimasti delusi dal modo in cui ha giocato, era forse l'unico profilo tra tutti quelli in rosa che poteva provare a risolvere altri tipi di problemi, ma mi sembra che non ci sia assolutamente la volontà di farglielo fare, almeno per il momento. Se sei d'accordo, io saluterei chi ci ha ascoltati fino a questo momento su No Name Radio nel formato breve radiofonico di questa puntata, mentre magari andiamo avanti nell'analisi di Juventus Parma per chi ci ascolta su Replay Sound e Spotify nella versione podcast di questo podcast.
0: Allora continuiamo lì, se volete sentire e ascoltare la puntata completa sempre Replay Sound e Spotify 00 dove comincia il calcio su No Name Radio. Torniamo il prossimo lunedì. Ciao.
1: Ciao.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta

0: Che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giorno

0: che ho visto la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Radio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.